La Rema de Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston busta in corda. Libers essen us de tot sim tops. Toda in orden, giù con tutta sclavaria, libertà, dove crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carci?

0: las novitats ter RTR.
1: A Suschen ins vid allontanar diesel della natira per ed l'accident da car in quella zora radont 500 liters. La collaborazione muss je fermezza e bec fleivlezza, ha detto il presidente della Confederazione Guy Parmala in ses plaid la radunanza generale dell'ONU. Ed oggi può ins giudare in di su le liv, mo in il mesau cae lavant mens di anc caier auta. Come trais del tema Strapping Up per vos, oggi la SIS, mio nome è Olivia Christen, bien di, li chiusessas dalla partida. In conseguenza dell'accident da car del 10 de settembre a Susch, in quella zona radont 500 liters diesel in il Pra fin vers l'Aua Sotterana. Quels vengono attualmente allontanati dalla natura, ha declarato Livio Conrad, il manada dell'infrastruttura della Vischnacca da Zernetz in du mondo della FMR. La fine mira sai ad allontanare la rasata da diesel senza che la influenza sin lein che corregisce per il lieu d'accident. Il provvedimento d'Aua della fraccia da Suschna sei ein bisschen periclita, uscia Conrad. Kurz vor dem Accident ein als però prendi Ortfunktion in Funtauna Daua en la Vigilanza del Lieu dell'Accident. A Cejun della Radunanza Generale dell'ONU a New York, il Presidente della Confederazione Guy Parmala fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è una voce e il protezionismo s'augmenta. Qua in apertura c'è un po' la saggertà, ma ben era l'economia mondiale uscì a Parmala. La Svizzera, che è un paese delle montagne e delle valli, ha un prezzo da surmontare qualche che si separa. La Svizzera neutrale, vinto il presidente della Confederazione, era in l'avenir a porgere buon servizio per sciafir in spazi per il Barat, uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladur in rappresentanza dagli Stati Uniti e dall'Iran si scontrati per discorsi diretti a confermare oba due partite da guerra. Il discorso da tre ore all'ur della radunanza generale dell'ONU a New York si è stato fichbunza, comunica il presidente americano Donald Trump, senza nominare dettagli davanti al contegno. Media statali iranese rapportano che l'Iran ha fatto condizioni per una riavertura della via di Hormuz, tranne l'auter che gli Stati Uniti aboliscono la bloccata marittima avanti la riva iranese. La compra dels avions de combat F-35 dat angadine de discorrer per quaic il prece s'augmenta nes e bec clair quants avions de combat che la Svizzera survegn la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfister ha dit vers SRF che in sappia tar ils emprims F-35 quant che els costien, schils daners tangien per 30 avions de combat na saia però bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau, wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commissione de Gestione del Consiglio Nazionale aveva criticato in un rapporto la gira del Consiglio Federale in connex con la compra dels avions de combat F-35, intanto che aia discurrido in prezzo fix naia mai da in tal. Veninter il sport, hockey sin glatsch, il club de hockey de Tavau sto remplazzar Nico Gross, che sa blessavi dal liom intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernat. Il defensur slovac de 33 zonza so scritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giuga en la National League quai per il club de Losanna. Con quattro risultati dalle partite della National League di Ersaira, il HCD ha perso fitch stretch contro Fribourg-Gottéron con in adusso intersaitar penaltis. Samuel Walser ha procurato con il diegiabel penalti per la vittoria del club della Svizzera francese. Per il HCD è qua la terza terada in Serie e le attualmente in il penultimo posto della tabella. Il risultato delle ulteriori partite: Ajoa ha perso contro il 7SC Lions con 2-4, Vienna ha perso la partita contro Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha perso contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 senza prolungazione ed il SCL Tigers ha perso contro Losanna con 3-5. Mit einem il Hockey regional in la Swiss League. Le HCA Rosa pudi festivar la prima victoria della stagione, ordeifer contra la Chotfond all'equipe grigiuna guadagnata con 5-2 ed è uscita nel settavo platz della tabella. Per le HC Cuira e per contra d'Aine Terrada, il club grigiuna ha pers contra il HC Turgovia con 2-3 su entre 7 penaltis. Cuira è nel 5 platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può insiudare in disso le lieve per grande parte serrain, ma nel mese auca e l'avant mezz'diccia e rauta. Le temperature maximali in la regione da Cuira per 20 gradi, in sur selva tra 16 e 20 ed in lenge di notte per 17 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grip, sarà da parzialmein la via del Malögia, tranter sel Föglias e Plan da Lei, quai davent las 8 din quart en fin las 12 e davent la linea din quart fin las 5. La via vien averta minciat mai durant l'ura en tira, quai durant in quardura.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Rund Berildi.
3: Ja, kannst du lächeln und ein paar als Uchals. Le Feier winnen dann Planet Melna, Kotschna, Orangia, Alaria, Pi, Frescia. Planet, Heinz, gostet mir eine Suppe, fachst du Zitjes, Maruns, gostet man zwei doppelte Schiebein. Kurz 23. September, aus offiziell mein Aton, an Schiebein, qualle Mesiamna, per Wusatz, al Mikrofon, Anneseline Quinter.

Tame Impala con Loser. Nova musica che ho sui nostri ondas. Mangiare al di dodozzo, il 23 di settembre, al di alla noce, quasi tutina l'unc oz a quel monte, o se si propria ton, quai è astronomica main la sliata nova. Os vengono als dies definitivamente pi a pi kurz, per so entre la buna, o di alla novità, è dato in dec bidi, gudi pa e quel, ad insomma, a ia ton, i ai quittordis vergaula sis, a quel cau e la sia con Gimelov.

0: A con Stressed Out, The 21 Pilots, aisi vignu mese la siat. Usa si temps per novitats con Olivia Christen.
1: In conseguenza dell'accidente da car del 10 de settembre, suce in colazzora rond 500 litri di diesel in il pra fin verso l'Aua Sotterana. Quels vien attualmente allontanati dalla natura, ha declarato Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della vicinanca de Zernez, sin du mondo della FMR. A ciascuno della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmelin fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi di Aia e Navos, che è per tutti un po' molto sicurezza, ma ben era l'economia mondiale. Hier sera il HCD Pers fitch stretch la partita contro Fribourg-Gotteron, che con una due suentra setar penaltis per il HCD e che la terza terrada in Serie.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ei in prim di ufficial de ton dat in Suleif per gonda part cun ciel serein mo el mesauc ai e vomis di Ceger alta. Las temperaturas maximales en ozele region de 4-25 grads e la Surselva denter 16 veni ed elengi din alta ter 17 grads.
2: Vias e traffic.
3: Presentat il centro de Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la region vasella-cur.ch.
0: Provede lavuris de Rumi Greb a la Vaia del Malogia, parzialmente serrada dentro sei foglies a plon de lei. Quando vende la socia ad un quart toccan las 12, a una vendalina ad un quart toccan las 10. La Vaia vigne a viarta, quei mince mai da l'ora antira durante un quart d'ora. In bien viadi, ad una bella mesiamna.

0: Al di che la notte è del di in buonamento tina liung quelle oz a per di notte vai a os.
1: RTL Impuls.
0: Quels e quelles che viven us e mince cas un pau sper di e noc o ad an in auto ritmus. Les cacciadures ed els cacciadurs el grijun. Per la caccia vai alla serie d'impuls de David Spindler ad oz per stir a clar.
2: La midada tanter clar e stir. Mince di moments specials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fenestra la contrada amo indefinida, amo nulla non es decis. La saira con l'atmosfera calma, un'altra energia. Qua c'è il di poder porter al portà, isa po lascerir, isa po lascer per bön. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. La llum del di vegne va, senza ci s'es proprio bun de dir cura precis ci des ni clair o sciur. Mince tant, se es la saira mo orignert, as studia ci des giusto mo clera bot, intant ce tu das aua alas flors. Ilura novezza spinua. Iliuja la steila della saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot es mo sciur, tu ciaminas su vers una montagna e ce ce non e badas ci des clair. Las conturas definides, vers ost badas vide d'una splendur fina, in giù c'è il solai ven ben bot sur el spi de la montagna via. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. Moments per una reflexion, moments per bunas ideas, moments per scioglier problems, moments per cifer forza per ir in avant, moments per far una posa, moments per lasciar ir. Durant la ciaccia moments ci deciden per vita e mort.
1: Impulse.

Baby One More Time dalla Britney Spears. En 4 minutes aisi la siata ludatico. Tornus las proximas novitats a questo enter Alvaro Soler con Magia.

0: Las novitats der RTR.
1: A Suschen ins wieder allontanar Diesel de la natira, pre de l'accident de car in cula zora redond 500 liters. La collaborazione muss je fermezza e beit flaivletza, qua dice il presidente la Confederazione Guy Parmela en ses ple de la radunanza generala de l'UNU. Ed oz ponins giudair in dis su relief, moin il mesau ca l'avant mes di Chaya Rauta. Como trais dels temas, cio opinau per vus, oz la sis, miu nome Olivia Christen, bien di, bicius esses de la partida. In conseguenza dell'accident de car del 10 de settembre a Susch, in cui la zora redond 500 litri diesel in il Pra fin vers l'Aua Zotterana. Quels vengono attualmente allontanati dalla natura, ha declarato Livio Conrad, il manadre dell'infrastruttura della Vishnanca de Zernetz, sin du mondo della FMR. La fine mira sa è di allontanare la rasada de diesel senza che la influenza sin len che curagisce speri lieu d'accident. Il provvedimento d'Aua della fraccia Zum de Suschne sei ein bisschen periklita, uschie Conrad, kurz zuenter l'accident, deiners però prendi Ortfunktion in a Funtauna d'Aua en la Viginanza del Lieu de l'accident. A Cejun de la Radunanza Generala de l'UNU a New York, il Presidente della Confederazione Guy Parmela fatti un appell per la collaborazione. La fidanza tra entri il Spajais giaia en a vos, il protezionism s'augmentia. Qua in apertuccia becimo la segirtat, ma ben era l'economia mondiala uscia Parmela. La Svizzera scopaiais de las montognas e las vals aia empraes da surmuntar quai che separia. La Svizzera neutrala ventenor il presidente de la Confederazione era in l'avenir a porger bun servecs per schiafir in spazi per il barat uscia in lieu saia Ginevra. La prima giada de pilzercladur en representants dels Stadis Units e dell'Iran sind scontrats per discurs direct san confermar oma duas partides de guerra. Il discurs de trais uras a l'ur de la Radunanza Generala de l'UNU a New York sind stats fig buns a comunicia il presidente american Donald Trump senza numnar details davart il contin. Medias statales iranaises reporten che l'Iran haia fatg condizions per ina riavertura de la via de Hormuz, tra l'altro che gli Stati Uniti aboliscono la bloccata marittima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat anche dine de discorrer per qualche prece s'augmenta, nesi bec clair quants avions de combat che la Svizzera survegna la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfister dice in vers SRF che sappia ter ils emprims F-35 quant che quels costien, schils deners tangien per 30 avions de combat na saia bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird langen.
1: La Commission de Gestion del Conseil National aveva critica in un rapport la gir del Conseil Federal in connex con la compra dels avions de combat F-35, entant che in saia discurri din prec fix naia mai da in tal. Veninter il sport, hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau stor emplazar Nico Gross, che sa blessavi del Lyon intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernat. Il difensur slovac de 33 ans ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagione attuale a comunicia il HCD. Il difensur slovac ha già giugà in la National League quai per il club de Losanna. Con quater ils resultats de las partidas de la National League d'ier saira, il HCD ha pers fit stretch contra Fribourg-Gottero con in adusso entre saitar penaltis. Samuel Walser ha procurà con il dirjavel penalti per la victoria del club della Svizzera franzosa. Per il HCD è quella terza terada en seria e le attualmente in il penultim plaz della tabella. Il risultato delle ulteriori partite ha giocato a pers contro il ZSC Lions con 2-4, bien ha pers la partita contro Ambri Piotta con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha pers contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 entro prolungazione ed il SCL Tigers ha pers contro Losanna con 3-5. Mit einem il Hockey regional in der Swiss League, li hat sie Rosa pu di festival in prima victoria della stagione, ordai fer contro la Schottfond all'equipe grigiuna guadagna con 5-2 e è uscita in il settable platz della tabella. Per le HC Cuira per contro da in terrada, il club grigiun ha pers contro il HC Turgovia con 2-3 su enter setar penaltis. Cuira è sin il 5-2 platz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può insegnare in disso le lieve per grande parte serein, ma nel mese auca e l'avant mese di c'era alta. Le temperature maximali in la regione di Cuira 35 gradi, in sur selva 36-20 ed in legge di notte 37 gradi. Le mountain forumen in il decorso del di in per nivels pli spes, con il zig pli evge e si eventual ma in de quintar in il partenze legge di Nabassa.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere la vurs di Rumir Grippe sarà da parziale in la via de Malogia, 36 foglie e plan da lei, qua da vende la socia di un quarto fino alle 12 e da vende la linea di un quarto fino alle 5. La via viene aperta, mince mai durante l'ora intera, qua durante un quarto d'ora.
0: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
3: E sis vergaule siat.
0: Dalla Damaun alla Saire.
3: Adie studiu el Soleil et Domine Shots. Per motiv de gude quem prim di de tonne da propos Soleil dat jose per las ureias. Al microfon pro vuse Anna Selina Quinter, divis luvus in a biala mesiamna, a quacau a el Soleil, Sunshine, the One Republic.

0: dell'infrastruttura della Vischnanca da Zernez in domanda della FMR. A ciascun della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmalin ha fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è nuova, che ha aperto il bicchio la sedirità, ma ben era l'economia mondiale. Hier sei il HCD Pers, fitch stretch la partita contro Fribourg-Contero, che con inedus suentra sei tar penaltis. Per il HCD è quella terza terada in serie.
1: La meteo.
2: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: E in prem di ufficial de ton dat in Sulejiv, a per gonde part cun ciel blau moel mesauc aie vomis di aun ceger alta. Las temperaturas maximales ai noz e la region de Querter 25 grads e la surselva denter 16 a 20 ed el engi din alta ter 17 grads. Paie per risponder la demanda den son, forse al meir in pullover zuten in t-shirt alu sainz di avria.
1: Vias e traffic.
2: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
3: Provede lavori di Rumi Grip e la vaia del Malogia parzialmente serrata qui dentro sei il foglio a plon da lei. A qui ne vende le 8 ad in quart, toccan le 12 a ne vende l'ina. Din quart tocken les tschun. La vai vegn aviarte mince mai durant l'ura antira, quai per in quart d'ura. Die Wiesel, bienvenidi.
1: Dalla damau alla saira.
3: Die Ton lets eine zert influenza sinistir, Venus Udi Watson de Moun. Per quei ei Soleil a refresche a moviment important, inkwa mince di in dec toc a poi. Per sta fitz, udinus en kurz, dein la proxima mesura al kikeri sis kun Toni Ragazzi. Mio nom Anna Sline Quinter, big wushes accompagnada d'RTR.

Leidestats de Curdin Nicolai. Dias a metterwon chica forse giù un pau plage de quella canzun a Toni Ragazzi, nes candidat del Kikri 6. Perciai ier al raquintavanus cale bogest al pigon fan de musica inglesa. Debo dispet de Schlager. Pei forse la remoncia che...

che plai ci sa forse venire un sissu e mince cas ad in bicuins apprende che nostra un po' meir nos candidati e nostre candidate. Toni ragazzi, siat alla prima, siat alla seconda, qui tordis bons total al giarimnau. Adoz alla cifra magica speranza bossiat, perché oggi tu venza per fare il pass alla prossima ronda di dieschi crisi. Se mettine in contact con el gisco proxim. Qualcuno è zwar in inglese, denton al titel se ves è esser in bien omen ci saper. Toni ragazzi, you win again, dels Bee Gees.

0: You Win Again dels Bee Gees. Adi a temps per...
1: Il Kicker 6 presentata Folk, vossa bottia del Vich en la Regiun.
0: Bien dito, ogni ragazzi. En ronde numero 3. Ihr wenn sie de fein tick so de Musiker, ne we? A Musiker, Musiker gläse que bosch el wies.
2: Ach, hey, mich tant. Da kupare diavol. Che è musica per kupare diavol, lo sa anche. Che è musica è invece da gosh.
0: Yeah, absolut.
2: Dell'uccello.
0: Absolut. D'entorno.
2: Io sono sempre mai per la musica romanza, il canto romanza in prima lingua, il canto romanza.
0: D'entorno sto in the di, a von che noi non c'è che quella ronda che crisis, ma vi bicis con You Win Again. C'è che monte di attonsco, ti gudognes push poi. Quei di ambien segno, bo?
2: E senti, c'è un boom, c'è io e c'è io.
0: Sì, constat, a shock.
2: E constat, ma c'è io che è in una chiusa da clic.
0: A shock tu scienze lui sia inglese, c'è constat buono, vi?
2: Sì.
0: Lui scienze, c'è fosta romans, vesco funzionau. Na, vuoi se raccontau ir che vuoi se dine po' lunga speciale, se dot, vese un pao, c'è un vuoi, bo?
2: E oggi vieni in stanz nord, a Ennepürger, ad allora nur se finti parcheggi se a contro il Bürgerstock
0: yeah.
2: A Honeck da Honeck vengono da Hammerschwand che è scena in un'ora tre carte a pe da allora nur attivo da Hammerschwand poi in giù in lift mm-hmm. Direct contro il Laiju 153 metri in 60 secondi. Arriva da Rendalo in viaggio fino a Bürgerstock. Ad appeso Bürgerstock fino a parcheggi e poi spennura.
0: Lo vedi il decimo programma oggi?
2: 3 ore da mezzo.
0: Oggi non hai spazio.
2: Va bene. Non ho stundi, perché ti spazio.
0: Lei mi raccia, vuoi rimane ai punti oggi? Noi siamo due sgassiati. Oggi troviamo oggi. Ne vedi?
2: Prima,
0: per far parte della prossima ronda, Sergio Guetch e Jotzko.
3: Buongiorno, ogni ragazzi.
2: Buongiorno, Sergio.
3: Degnani Spolers, ci carteggia.
2: Buongiorno.
0: Bien, salut.
2: Prima, grazie. Esi
0: pronti?
2: Sergio. E io.
0: Lunce Vinza, bien glitch.
2: Grazie.
0: Oggi enceva astronomica ma in Eiton.
2: E io.
3: Correct.
0: El Giappone enceva oggi la primavera.
2: No.
3: Correct.
0: La superstanza del mercato de Quera a 3 co-members.
2: No.
3: Fallo.
0: El pleit Vermicell monte tonsco pins viarms.
2: Ja.
3: Correct.
0: El pass Schweizer vale globalsco al pi ferm document via già.
2: No.
3: Correct.
0: El club de hockey de Tavau meina actualmente la tabella della National League.
2: No.
3: Correct.
0: El pedalo è un'invenzione del canton Turgovia.
2: No.
3: Fallo.
0: El Grigione si actualmente scomandau de Rimna Bulius.
2: No.
3: Correct.
0: La cifra 23 a Indiember Primar.
2: No.
3: Fallo.
0: Romy Schneider ha giugau en plirs films de James Bond.
2: No.
3: Correct.
0: San Vittore è la vischnonca che già al pi bas al canton Grigione.
2: Ja.
3: Correct.
0: Proxima fin di amna è la schlagerparada a Quera.
2: No.
3: Oha.
0: Bein.
2: Oi.
0: E beschlagere e buviesu, du qua vien sech in ciao nove. E e buschi qua.
3: Amen, a ulteriore runda da quiz.
0: Mm-hmm.
3: Toni ragazzi, si tavofis actual mangian prem dalla National League all'office crea tot tempo in pi simple.
2: Ja. No, che io se c'è, io c'è anche il tema.
3: E da far marchiz, pigliazze di.
2: No, no, che sono invece noi. Abbiamo anticipato in forza, abbiamo anticipato in seita, per te privati di ciò. La stonda, che è una grande mitata, che è un nuovo giudizio, che è un davanti.
0: Abbiamo anche questo fendo il hazzo.
2: E sei a vei io, sei a vei io, che lascia i mincini, scusate, vei io. E abbascia
3: la stagione, è anche lunga.
0: E sei un lunga,
2: già.
0: Come si è ogni squiz?
3: La domanda è ossa. Gioi al Toni ragazzi, domani il finale. Ed ora oggi correctas. Toni ragazzi, o faccio oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correctas.
0: Exact, 8 correctas.
3: Gratulazioni per la qualificazione per il finale.
0: Salut, continuo esci. Grazie. Basta, prendere pacifico o 5 viadi in tec. Chi sa di un forza per domani in quel caso. Exact. Bien, se lo saluto di nus, pus poi domani di vislo in fede.
2: Grazie.
3: Bel dì, tuoi ragazzi.
0: Adia.
2: Fitch un bel dì a coira. Andrat Fitch. Adia.
1: Il Kikeri 6. Presentata Folk. Vossa bottia dal Vich en la Regiun.
0: Die Musik inglese al Bursch, ich bin forse al Tun della Fanfara, ma renzisch muss wünsche ich jeden Mann in der Runde Finale del Kikeri 6.

0: Las novitats der RTR.
1: Es suschen ins Videlantanar Diesel de la Natira per vide l'accident de cara in cula zora radont 500 liters. La collaborazion mossa fermezia e bec flaivlezza, qua dice il presidente della Confederazione Gay Parmala, en se spleda la radonanza generale dell'ONU. Ed oggi poi ins giudare in dis sulle lief, mo in il mesau ca il avant mes dice a auta. Come trais dels temas, ciò appena per vus oz, la soc, mio nome è Olivia Christen, bien di, a bicius esses della partida. In conseguenza dell'accidente de car del 10 de settembre, suge in quella zora rond 500 litri diesel snil pra fin vers l'aua sotterrana. Quels venien attualmente allontanats della Natira, ha declarato Livio Conrad, il manader dell'infrastruttura della Vishnanca de Cernet, sin du mondo della FMR. La fine mira sai ad allontanare la rasada de diesel senza che la in influenza sin len che cura gis per il lieu d'accident. Il provvedimento d'aua dalla frazione de Susch, na sai a bec periclità uscia Conrad. Curzuente l'accident, Dainerz però prendi ort funzion in a funtauna d'aua en la vigilanza dal lieu dell'accident. A ciascun della radunanza generale dell'ONU a New York, il presidente della Confederazione Guy Parmala fa un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi giaia e una voz, il protezionismo s'augmenta, quando per tutti abbiamo la sagertà, ma ben era l'economia mondiale uscita a Parmala. La Svizzera scopa paesi delle montagne e le valli sia in prezzo da surmontare qualche separia. La Svizzera neutrale, ventinore il presidente della Confederazione, era in l'avenir a porger buon servizio per schiaffire in spazi per il barat, uscia in lieu, saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladur in rappresentanz del Stati Uniti e dell'Iran sind scontrats per discurs directs an conferma om duas partides da guerra. Il discurs da traisuras allur de la radunanza generale dell'ONU a New York sind stats figibuns a comunicare il presidente american Donald Trump senza nomnar details da vart il contegn. Medias statales iranaises rapporten che l'Iran haia fatg condizions per una reavertura della via de Hormuz. Trant rauter che il Stati Uniti abolescian la bloccada marittima avant la riva iranaisa. La compra dels avions de combat F-35 dat angadina de discorrer per qualche il prece s'augmentanes e bec clair quants avions de combat che la Svizzera survegni la fin finala. Il ministro della Defensione Martin Pfistra dice in vers SRF che in sappia ter ils en prims F-35 quant che els costien, schils den erst tangien per 30 avions de combat na saia bec clair.
2: Wir wissen das noch nicht genau. Wir gehen aber aufgrund von Berechnungen und aufgrund von Gesprächen mit den Amerikanern davon aus, dass es etwa für 30 Flüger wird lange.
1: La Commissione de Gestion del Consell National aveva criticato in un rapporto l'agir del Consell Federale in connex con la compra dels avions de combat, intanto che in sei discurriti in prezzo fix n'aia mai da in tal. Veniter il sport, hockey singlatsch. Il club de hockey de Tavau stor in plazzar Nico Gross, che sa blessavi del Lyon intern, e la per quai engagia per immediat Martin Gernat. Il defensur slovac de 33 ans ha sottoscritto in contract en fin la fin della stagion attuale a comunicia il HCD. Il defensur slovac ha già giugà in la National League quai per il club de Lausanne. Con quattro il risultato delle partite della National League di Ersaira, il HCD ha perso fit stretch contro Fribourg-Gotteron con in adusso entro sei tar penaltis. Samuel Walser ha procurato con il dirigibile penalti per la vittoria del club della Svizzera francese. Per il HCD è quella terza terada in Serie e è attualmente nel penultimo posto della tabella. Il risultato delle ulteriori partite, Ajoa ha perso contro il ZSC Lions con 2-4, Vienna ha perso la partita contro Ambri Piotto con 3-4, Ginevra Servet ha guadagnato contro il Rapperswil Jona Lakers con 4-2, Kloten ha perso contro Berna con 1-4, Lugano ha guadagnato la partita contro Zug con 3-2 entro prolungazione ed il SC Tigers ha perso contro Losanna con 3-5. Mit einem Angst der Hockey Regional in der Swiss League lädt HC Arosa für die Festival in prima Victoria de la Stadion. Ordeifer contra la Chantefond an l'Equipe Grigiuna Gudagnac und Cinciadus e Duschia e la Sinl Platzett de la Tabella. Per l'HC Cuira hai per contra da in Terrada il club Grigion ha perso contro Turgovia con 2-3 su entra 7 penaltis. Cuira è in il cinciavo il plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Oggi può iniziare in disto degli IFE per grande parte serein, ma nel mese auca e l'avant mese di Ciaierauta. Le temperature maximali sono in la regione da Cuira tra 25 gradi, in sur selva tra 13 e 20 ed in lente di notte tra 17 gradi. Le mountain forum è nel decorso del dì per nivels più spess, con in sic plievge e se eventualmente quintare nel partenz e lente di Nabassa.
0: Vias e traffic.
1: Per vide lavurs do rumir grip e sarà da parzial ma in la via da Malugia, trant sel foglie se plaun da lei, quai da vente la socie din quart en fin las dodas e da vente line din quart fin las cinc, la via vegna verte mince mai durant l'ura en tira, quai durant in quart d'ura.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Rund per il dì.
3: Si svergaula oggi ves vos ura de mossage vus ves centau el andrecce al 23 de settembre a coi quattro vus es vus quels che geis stagiun e stagiun a casa vesi di notutina ni pitost al tip decorator de si spersch ca pusseivel chi va a prau col temps. Io son pitost tip. Tot la deco resta sur on. Basta in il studio ai si impau outer ghirlandes con face orange cecces cornes a ton schönus e fa co la musica e la proxima mesura al microfono per vos Annes Line Quinter ti vis la vos in bidi ort in studio de ton

0: Musica e radio, con musica, a duquels che c'è in terreno con vous, ni forse piuttosto podcast, cu vus meisens neu con auto, cioè tet leis al pibugien, gie es vus es os gie stei auto lu, se mai nus pi probabel le risposta, ni? Forse date gie es ina canzun che vus jois, se o manen se neu con auto lu, sto quella en la playlist. I da sembla canzuns che insa qua da tades da tutla ei auto. Basta, la proxima ei para e a scheina in Gevisch de Vus.
1: RTL Mia canzun preferida.
2: Mis nome è Saskia de Marmels, a di già veis Mr. Know-it-all da Teddy Swims, perché ci i tel fitzgu gen che la canzuna di nanti auto si vinga accesa. Et ich habe schon tot angen Fitch-Bälde.

0: Al gevisch de Saskia de Marmel, Steady Swims con Mr. Know It All. Taitla ella al pibugen e auto. Forse ella di grata e auto ad audio. Shalou. In bidi, grazie per cui gevisch.
1: Mia canzone preferita.
0: Ecco che è il Ray Dalton con Blood Running.

0: Autumn Leaves. Per l'enchata ton ni sempre verte de dots. A forza weis durant tet la ella e viu un pau feia in totes calurs che sgola atras al vent. I moment drovi un tocchi veselue propi oscia.
1: Il sempre vert del dì.

0: quai con Nina Dusso entre sei tar penaltis per il HCD e quai la terza terada en Serie.
1: La meteo.
2: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: Las temperaturas maximales ein Orts ella Region de Quera ter 20 Graz, ella Surselva denter 16 Graz, della Engedin Alta 17 Graz. I am prim di ufficial de ton quedat in Suleiv, per grande part e cun ciel serein mo el mesauc, lau ai a jevomis di un pau neblas.
1: Vias e traffic.
2: Presentat il centro de Chacha Vasella AG, vostra facente per la Chacha e Velos in la regione vasella-cur.ch.
3: Prevede la vurs da Rumi e Greba e la Valle del Malöge parzialmente serrada dentro sei foglies a plon da lei, quai de pi quarver gaulas occi. Tocan oz de mezzdì delas dodis a lupus pa una vendelina a in quart tocan las tschun. La vaia vegn aviarte mince mai è durant l'ura antira, quai adina per in quart d'ura. In bienviadi adina biala mesiamna russa.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Alla prossima, 9 to 5, de Dolly Parton, knustet

Interessant, 9 to 5. Avant de court, gest veniu decidiu che venia da al vendredis al Dolly Parton Day. Zwar la California veniu lanciau quei di, quei naturalmente sventer che Dolly Parton è morta de court sco di de regurdiencia. De co gest vendredis? Vendredis als 21 settember, forse se weiss als americani scriven je al datum contrari, che vuol di in prima al mainz, allu al di paia 9-2-5 in giug de plaids, settember 21, se sessen se interpreta ai, per vede se canzun ani lu decidiu de metter quel sin vendredis al Dolly Parton Day, a quella canzun ca inspirau de prender quei datum tat leinsos 9-2-5.

0: Lingias pleinas der nostra emissione speciale della sera di Cicuazza e la luebo plile caccia con cui è als salitz de caccia. Ier sera eran las lingias dec pleinas o della val d'Andro, per esempio a Michel Arpagaus de Savagnin telefonau mai collega Gabi de Gonda ad el veva visitas.
1: No, vain, fitz bel da caccia, le fitz chiet, vain bell'ora, galdin la cominanza a Is trair vignan for dan contri da vos per ainda.
0: O bien, in cer ve vignu zots de degen?
1: In cer son, a barrenz in dus chomas.
0: Buonasera, Livio.
2: Buonasera, Gabi.
0: Oh, ciao, Livio.
2: Buonasera.
0: Ben vegni al salito de caccia e a ti.
2: Yeah, grazie fec, c'è casualitate che nous essono so che ho grato anche che nous essono stecca alla biala val Nandrovi da filmato il telesguard. Adosso gagne una voce in te già von curt. Adosso già.
0: Okay,
2: non sta che ho buon glas vin, a dos mende de che giù.
0: Ge, asco, Gabi. Oi, alle voliu savi, coi se di stau, e c'è che nies moderatur liver gestell a, insomma, facilau.
2: Fitch, bi, es ist stau, sanzo, nus vem presentau l'entirgi che ho, vem d'entrauter filmau cul Fabio Luce, cul Pi, al Grigion pel moment, ad è cun la Matilda, von Vila, la nom credeo, se sbaglio, bo, che ho è cacciatura, ben discorso di via differenti temas, also, nio in effetti, alla causa, in che caso, ad oz, con Laura de Valencia, questa portabile.
0: Date l'upaia de vase per vus el telesguard quella storia a quels bials malets per vus forse è interessant per esempio al cirf de sis al cirf lancet la caura camot starniglia al cavriel lancet a furchet a jaun an qual prede camonca annunciasse weiss ternus oz da meseles indisch s'informatia camonca un tutti i nostri pagine di internet, tutte le info delle storie di Livio Chistel, che accompagna diverse cacciadure e cacciadure e lezze in flestronus in rtr.ch.

I can't dance the Genesis. Il 23 settembre è tonanciat con noz e astronomica main. A temps de ton, per mai è adina un pau. Quei temps go? Temps de schare vivere un pau la fonza, amara films che sauden simplement al temps de ton a quel d'un vieren. De coca quei ex aig de scheia, quella associazion bien in sa di Harry Potter. Minchon de scola anceven els films cun la fin de la stat, paia, am viers aia ton. L'atmosfera als films, le calurie, pita stire a tempra de ton, quella scena è stata molto chiara, tra l'altro, il sole è stato scelto con mela, non c'è scelto con il ton. Proprio la grande parte del film è completamente atmosfera del ton di Dumvirn. Ad Einstein di è forse un piuttosto il momento di Marainaga per quel film. Perché il 21 dicembre viene la serie di Harry Potter e lui viene scritta una nuova storia. Ma chi sa, se quella viene forse a mi dà quel che non conosceva Token the Crow. Poi, buona cagione di un gamera al film. È interessante la musica, quella che vuoi disco. Ai, da John Williams per la serie, viene lui in autor, Hans Zimmer. Sa, poi, viene dec interessante con quella musica. C'è una icona sorprende cella, c'è anche ebba. Semplicemente non gamera al film per venire un po' in quei mon de ton.

0: las novitats ter RTR.
1: A Sushen ins vid allontanar Diesel della natira suenter l'accident da car e la collaborazione muss sia fermezza e bit flevlezza, ha detto il presidente della Confederazione Gay Parmela en ses plät alla radunanza generale dell'ONU. Como dus dels temas, oz las nov. Mio nome è Olivia Christen, biendi. In conseguenza dell'accident da car del 10 settembre a Sousse, in cui ora radont 500 litri di diesel in il Pra fin verso l'Aua Sotterana. Quelli vengono attualmente allontanati dalla natura, ha dichiarato Livio Conrad, il manager dell'infrastruttura della Vishnanka da Cernetz, in due mondi della FMR. La fine mira sai ad allontanare la rasada da diesel senza che la aia in influenza sin len che cura di sper il lieu dell'accident. Il provvedimento d'aua della fraczione da Sushna sai a bec periclita a uscia Conrad. Curzuente l'accident ha in els però prendi ort funzion in affunta una d'aua in la vicinanza del lieu dell'accident. La Svizzera è il quart miglior paese per persone pensionadas, quemus in congual internazional. L'on passare la Svizzera anche in il terz plaz da total 44. Las migliores condizions per persone pensionadas porge actualmein la Norvegia, su andada l'Irlanda ed il Spajais Bas, quemus il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Institut quattro facturs, finanzas ter la pensione, benstar material, sanadat e qualità de viver. En Svizzera nins domanda 400 investurs privats e 150 cusagliaders de finanzas. A ciascun della radunanza generale dell'ONU a New York, ha il presidente della Confederazione Guy Parmela fatto un appello per la collaborazione. La fidanza tra i paesi già è una voce, il protezionismo s'augmenta, quando per tutti è molto la sicurezza, ma ben era l'economia mondiale, uscia Parmela. La svizzersco paese delle montagne e le valls ha un prezzo da surmontare qualche se separa. La Svizzera neutrale, ventenor il presidente della Confederazione, era in l'avvenire a porger bun servets per schiaffir in spazi per il barat, uscia in lieu, saia Ginevra. La prima giada da Pilzer Cladura in rappresentanza del Stati Uniti e dell'Iran sono scontrati per discorsi diretti, a confermare come due partite da guerra. Il discorso da tre ore all'ora della radunanza generale dell'ONU a New York, sein Staatsvizebund, ha comunicato il presidente americano Donald Trump senza nominare dettagli davanti al contegno. Medias statales iranaises rapportan che l'Iran ha fatto condizioni per una riavertura della via da Hormuz, trant rauter che gli Stati Uniti aboliscian la bloccata marittima.
2: La meteo.
1: Os ponins giudare in disso degli ife per gronda part serain, mo in il mesau che l'avant mesdiccia e rauta. Les temperaturas maximales en la regione da Cuire tra 25 grads, en sur selva tra 13 e 20 ed en legge di notte tra 17 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere la vurs dormir grippe sarà da parzial ma in la via del Malögia, tra 36 foglie se plaun da lei, qua da pilas occhi d'in quart, en fin las dodas, e l'uro puspeda venta linee d'in quart fin las cinch. La via venia verta mince mai durant l'ura entira, qua durant in quartura.
3: Qua entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: E 4 regaulas 9.
3: La Damaun a la Saira.
4: Neua tuni oz a scioia ci a motiv de fa oz in vive. In qual gratulazion aio pront cauter mai per pitart. Per ci a neua che quella svan udis en curt. Nus rodene oz ina scadiola la cupina de derter con quella Sainz in casa e fa viva. Il microfono Anna Sline Quinter, ti vige il piale mesiamna.

Oggi va gaulas nov, sinundas ronches, als pigrons fans, sam probabel, già demon, na bo demon, vendredis se capesce, lucu, nova musica compara a Dina, desi da in a nova single da Taylor Swift, Patient Zero, duele ve nom, ton alla annunziau, de pli, sainz un bo, mo che la compara vendredis, a Gels fans pot probabel strusch blisch bitte basta sil mein se venu annunziau la musica della vegn immediata che schi dich vai jebo e mi ci castat lendo sine de della Elizabeth Taylor della Taylor Swift

0: Elizabeth Taylor della Taylor Swift. Venerdì datilu in a nova da della quico in a del Davos album che la ediu. Oggi il 23 de settembre nos vain servenu treis gratulazions a scritt pel di de dots. Perina per Lea Sofia Kienz de Ramosch, Kastjots Festival jo Chavel anniversari, Ursina Tomat de la Pun Chemuest, ka Festivalschot Sisontinons, a Sisontachunons, Festivalschel Wendelin Jakomet amun pe Medel. A vustreis cordiala gratulazion e de maie wart tot al bien per vies proxim on de veta a schavusen conoscisens i cods anniversari.
1: La cupina presentado bogna in giadina a scuol il bogn con aua minerala bognaingiadina.ch
0: Lu è la numera 0800 20 20 30, 0800 20 20 30. Se vuoi leis regalare ad insti la cupine che oggi al 23 settembre anniversari, io se leggo il simbolo telefons.

0: La Sina con immer und ewig. Als 23 September van nos gewiss alla cupina a Denise. Telefon, wenn sie den Tons renew der Rabiu, se quei der Regula Mognetti. Biendi.
1: Biendi, biendi.
0: Chi asti oz festival anniversaria? Chi les gratula?
1: Ja, oz les gratula da mia sora Pinche, che festivesse siu miez centenè a Denise. Ich wünsche dir tot bien, gute Sanität, dass du dich mal in einem Vigur bist. Wir haben uns in Viva mit ihr, wir haben uns meine Maljetze mit ihr, gut ein, und wir haben uns in Domenica, la Gronda. Und ja.
0: Im März, schon in der Nähe, schon in speziell wie dich, schon der Fan von Fiesta.
1: Proprio speziell, ja, das ist die. Ja, ja. E gudinus lu.
0: Allo tot schon organisau per il di de dots?
1: Ja, pli umain schon. Ja, ja, un pau dati lo an sorpresa, c'hai vasain zalu.
0: Ja, tu dasci in sbutta di al radio, ne vesci?
1: No, tu dasci in sbutta di. Schlai,
0: ai grad vide tet la. Schlai, allo sa schon la prima sorpresa, ne vesci? Quella cupina.
1: Genau.
0: Termatinus fec bugiena della. Grazie fec per telefon.
1: Grazie fec.
0: Grazie fec. Grazie fec. Grazie fec. Grazie fec. Tutto bene?
1: Bien, grazie, Lera, usare in video, grazie per vostre sbraglie, se vi piace mi cede.
0: Grazie, Fitch. Adia.
1: Grazie, adia. Adia, signorina.
2: La cupina. Presentato il buon engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. buonengiadina.ch
0: La cupina del 23 settembre va a Natalia de Plazas a Denise. Chavus, vai stutina a un empurau de telefonar per lingias eren occupadas. A lei sgratuladens chi. Se vai se fa l'emissione de gratulazions can c'è voluca un venda meselina con Sergio Guetti. A lei sveni minci moment trovai al studio a surpren luca al microfono a requinte vus. Checa capita, scop proxim si nostras ondas, qualche nuova musica del giganto Viviu.

0: In 2 minutes eisi la mesa a turnaus an vos el studio us per supprender co el microfon per vos ei Sergio Guetsch. Benvenuti a vos, Sergio.
1: Allo, grazie.
0: Co vesi otter tei, ce spetje nos auditurs ed auditures.
1: Oz accompagnainz a Rico Florin, el è il protagonista da nossa cugina osa il settembre. Mm-hmm. E Rico Florin tradesce con ce spetz cereios, ce el cugina il pigugent e canta dei. Ci vota rel, ce el vo a far comisciung, zazzo che gli è terel becengale na ciosa da 10 minutes, el dovra schon time per ir a far comisciung, che gli si valas 10 e gugent, speciainz a erot, vos telefon per annunciar la preda, il cerf da 6, il cerf da 8, er il gabler, en anche liber da annunciar e in sace ci vagna schon creia proprio anche mai gia, a mince casa ne da ils davos ons bec, in terz delle nominazioni per guadagnare la patente da ciaccia per l'utron en fine nostra donas.
0: Oh!
1: Può essere la probabilità più grande che c'è una donna godogna keston la patente da dir a ciaccia per l'otron che il vigno allora a zamusar sguadegna alla fegna dalla ciaccia in ulteriore preda vancio marvegliaz da vossa annuncia che il sguadegna ozza la sdigia mesa.
0: Forse le gedini semplicemente mir.
1: Complimenti alla scacedra.
0: Ja, ci sa, forse tradesce Sergio, eh? Vuoi sapere che sei la spezzeria preferita di cucina? Ci sa, Sergio? Ne dici a noi?
1: Ma non so se non vuoi più speziale, sale e pepe.
0: Sale, almeno.
1: Paprika.
0: Paprika. Ah, jetzt gusti in strusch.
1: Tutto c'è Rezept paprika funziona era degna fischbagna.
0: Per me è sale. E mince cas. So, salù, divisio vuoi in Bidico in compagnia di Sergio Guetsch. Bicke vus weist et laut token de kau a bisch vus resteis wiener wansinnosses und es fidjai im BD ein prem offizial de ton a schkodine prendi pacific.

Il è la sa nova mesa. Totegna nova e cunci, RTR accompagna vosoters gugent. Al microfono Sergio Guetsch, Gioia Shadna Bunde.

0: Il è stato bi scoadina, a Schizun a un pibi.
1: No vaina podu schluppedare un bel bov de corona, un du de giun de 72 kills.
2: Ai, questa fa una festa.
3: Questa fa bene l'arme. Tutta orde la vetta, sessi.
2: Also, di si su sco metter pains ins macarons.
0: A per quei invida RTR al salit de caccia porzion dobla sco finale. Quai live della Maiseradonda del Hotel Graina a Rabius, mardis al 29 de settembre dentro les 8 e les 10. Vigni, godi la compagnia e telefonai per salida a gratulà. A tocan lu.
4: Sono in avento in buot chatluf e qual ci non è menci in gotta non c'è perdere le oraglie, che è menciò menci buon.

0: Aquella RTR, la mesenda, il è in carta las dis, si isces d'anturn.
1: Cicciausses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Bonzan la valetta da 100 avance francs o centiglia jackpot per angivinar la ciosa. Dati gli quels trens ciavazzins ci descrivono la ciosa.
3: La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa dati in differentes grondezzas.
0: Forse vez ir schon vossas ideas. C'è pudes che l'esser 0800 vanc vanc 530 RTR ciosas.
4: Bien
0: dit,
4: que
0: oi d'ouf de sorany. Bon dia, d'ouf.
4: La cazzola del velo.
0: Cercianza la lleix del velo, la cazzola del velo. È savenza obbligatorica. Comunicescia in sacè, idat ella an differentes grandezas. La lleix del velo. Cercianza. Beh. Grazie della partecipazione, Imelda. Gugente, no treda, puspe. Bella mesenda.
4: Grazie a lei, ciao.
0: Proposta numero 2. Ci les ir pruar. 0800 vanc, vanc 530. La ciosa è savenza obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. Idat la ciosa an differentes grondezzas. C'è pudess che il er anc esser la lieix da velo. E bec la ciosa ci cercagn 0800 vanc vanc 530 i vez ven avant la chance da gudanier bonzan la valetta da 100 a vanc francs sigartegia da angivinar la ciosa. La ciosa è savenz obbligatorica. La ciosa comunicescia in sacè. La ciosa datil an differentes grondezzas. Proposta numero 2. RTR Ciosas, ci è il telefon?
5: Bindica, l'ermano.
0: Bondè, ermano.
5: Quindi.
0: Ci è vostra ponderazione?
5: Sai, buono, quei hai, se io studiavo in una camicia, ne sia.
0: È una ciameigia, eh?
5: Yeah.
0: La ciameigia. La ciameigia è... Erbec, la ciosa, ci cerciamo. Grazie, Armano.
5: Grazie.
0: No treda puspe. Anche tre chance si gli oz per gudanier ci prova scu numer tre. Coe RTR ci ciosas.
4: Bindi, che è Doris Kadosh de Zetzwil.
0: Fa, plagiare, Doris Kadosh.
4: Io hai ponderato quelle... io sai bo proprio sco che stisi a sin romanch vestes de salma mensch in vacun si lac
0: vestes da salva mind ha perché bec yeah. In dovra elas savenz schon zwo se ni lai ha
4: je di et zert slogan sei si obbligatorisch.
0: E comunication in so che i dat elas er an differentes grandezas. E d'antante erbec la ciosa ci cerciagni.
4: Lupi, gi,
0: grazie della partecipazione. Salezza, Zetzwil, Doris, Kadosh.
4: Anche
0: dus chances. 0800 vanc, vanc 530, RTR, ciosas.
6: Bom dia, qua è Marlin Solinger.
0: Savese essere l'auditora della Valmisteir, la più prominente oz, cigarteggia da angevinar la ciosa.
6: Ma è prof, con alci... E questo per una tavola, per le vie ciampestre o per le vie che vanno trasluate, ci discomanda per veicoli con motore, con teufs, con velo, con teufs, con velo, con teufs, con autos, con teufins, tutto ci dà motore, e se su tavola ci dis obbligatorio, ci non dascia niente con quel, con veicoli con motore.
0: Ma ce li ho dati in castei?
6: Ce li dai castei, Oder pesci di una permissione, no?
0: Ok, tot clear. Marlene Solinger, cercianza d'antante erbec, che la stava.
6: Erbec, guarda.
0: Beldi, Mazenda, anche una chance, oz datil, da Gudanier, bonzan la valetta da 100 avanti francs RTR Ceciosas. Proposta numero 5.
1: Vindì Sergio che è Maria Vincenzi.
0: Buondì Maria.
1: La gravatta.
0: Si becce la ciameggia, forse la gravatta.
1: Già, perché che dentrino alla banca, non io sto invece di gravatta.
0: La gravatta. La cravatta, i desgugenti jackpot a Maria Vincenzo, okay. Cercianza da tante erbecce la cravatta.
1: Non c'è problema.
0: Bella mesenda. La prossima chance da Gudanier, vez, schon domani. Io do in per differenti fiche, bungas proposte, sozza in anche la runda da G. La ciosa che la vainza d'antant beciang cato perché gli è una domanda bons an la valetta da 130 francs an forma da bons domanda until jackpot
2: ci ciausis presentata Nickis Cuira la facente per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch

0: Las novitats ter RTR.
1: La banca UBS doa esigirar lur participaziuns all'exterior cun 90% capital essenzial. E la Svizzera tramette maximalmein 12 ulteriori soldats per la mission da pace in la Bosnia-Herzegovina. Come ad us els temas oz las 10, mio nome è Olivia Christen. Bien-di. En la dispita davart prescriptions d'agent capital pli rigurusas per la banca UBS, mos il cusedels centuns di Rezza. La banca gronda svizzera doa esigirar lor participaziuns all'exterior cun 90% capital essenzial, a decis il cusedels centuns cun 29 contersedes vus. E se tracta di una proposta da minoritat. Las novas reglas d'agent capital doa infar pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già avant veven la banca UBS ed unions d'economia mia grondas comunica che uscina regla doneggiasa moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracta il cussel nazional, la facenta. La Svizzera tramette l'on proxim maximal main 12 ulteriori soldats in la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il cussel nazionale su andà al cussel centunze da rumi in differenza, quae concienci un canto contra 36 vusts. Oriund voleva la ciombra gronda tramettere maximal main 36 ulteriori soldats, quae con l'argument che uscina augmenta rinforzas l'engagi solidaric la Svizzera per la promozione della pace. Actualmein sosten la Svizzera la missione con maximal main 20 soldats. La Svizzera è il quart miglior paese per persone pensionadas, come mosse in congual internazional. L'an passà era la Svizzera anche in il terz plaz, da total 44. Las migliores condizions per persone pensionadas porge actualmein la Norvegia, su andada l'Irlanda ed il Pajais Bas, come mosse il Global Retirement Index 2026 dell'Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual, dovra l'Institut 4 facturs, finanzas ter la pensiun, bainstar material, sanedat e qualità de viver. En Svizzera han ins dumandà 400 investurs privats e 150 cusseliaders da finanzas. La prima giada da Pilzer-Cladur in rappresentanz dal Stadis Uniz e dall'Iran sin scontrats per discurs directs han confermà oma duas partidas da guerra. Il discurs da trais uras all'ur della Radunanza Generale dell'ONU a New York sen stats figibunds a comunicà il presidente americano Donald Trump senza nomnar details davart il contegn. Medias statales iranaises rapportan che l'Iran ha fac condizions per una riavertura della via da Hormuz, trant rauter che il Stadis Uniz abolescien la blockada marittima.
2: La meteo.
1: Oggi ponins giudair in dis sulle life per gronda part serain, moin il mesauca e l'avant mezdiccia e rauta. Las temperaturas maximalas en la region da Cuira tra 25 grad, sensur selva tra 36 e 20 ed en legge di notte tra 37 grad.
2: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grippe sarà da parzial ma in la via dal Malögia tra Antersel Föglias e Plaun da Lei, qua da Pi las 8 din quart en fin las 12 e l'ora pusper da venta linee din quart fin las 5. La via vegna verta, mince mai durant l'ora en tira, qua durant in quart'ura.
3: Qua entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
4: Mesdì, Mes Radio.
5: Aglia microfone Sergio Guetch, giovesce una bella mesenda, oz e pushpe Rico Florin. Nos già stan cugina ossa il settember.
6: Ja, cugin ficient. E loro stare anche in cugina, se mali stessi, sono anche una mezz'ora o quattro ore, a fanfognere intorno. E questo è il bel.
5: Sins plagiar per la cugina, el sentiz pushpe pitarts.

0: RTR la mesenda 10 minutas passò las 10. Savez schon c'è cucinar oz? Ci so c'è ci stat seglia plan da menu oz da Rico Florin? Forza che il co?
1: Ma fatmi ad ant il voc c'en schmasdül da pasta e verdura con soia e latte de cocosnuss. E allora ne scrittisco ci hanno fatto le integrenze e tutto. E allora stanno a fare il nome per mettere anche il dings. E lui signi la donna e dice, ah dai in riapi. Ma scusa, vengono stessi in riapi. Lui ha detto, Rico Japanisch.

0: Bel ist es a nossa compagnia che la RTR la mesenda.
1: RTR. Nossa cugina.
0: Simpel è salenter bung cucinar con sale e pever è il preferia. Scivò tenor Rico Florin da Samedan. El è adegna puspe bung per surpresas culinaricas. Bavegna alla cugina da dots. Eba sale e pever sto simple mangesser. I dat dantant soner otras spezzereias per Rico Florin dependa er un po' cecens cugina.
2: Nu sunt steak gewürz, că zi am smajdakalis fijbum per charne și e quel dori, lorner per pesce una spezzina de quella bottie. E și vine din pa insembra.
0: Și ați domandat forse și Rico Florin cugina și gugent, per ce cugina el bec cun spezzareie ze dervas frescias? Che l'ho in bun motiv?
2: Piuttosto quel zalvaiderin, specie quel zanaia d'una. E in Nürt qua per noi, Schaflunz e il Peterli, quel non è un po' d'urto, per questo punto, quel due mais qui in Giardini, non è un po' più nulla.
0: Per Sruvagnair, sia speciarei, va il Sean Siva da Blairzons in bottega, in la madema bottega, scucci al sets dei è il infant di Copa. Lo ins canoscia el ir.
2: Qui è samada una pitch buona, conosce tutti gli altri che io. Era il smetzers e quel slam cuselli in dune e danno dune buona roba. E aveva niente far commissione zero, loro vezzi sliauce, ce le novezze, ci posso dare una badarlada e per te qua non era dune per due ore.
0: E to, per tot che il OL er in plan, Rico Florin?
2: Non è più buono. Loro vezzi casa tutto, mi ne faccio troppo. Ci ero comprendendo il gusto, se c'è. Noi facciamo dune il venerdì, poi mai la sera, mettiamo sempre il plan da menù per tutto il tempo. Loro scrivono sulle commissioni e vengono la sonda a fare commissioni. E comprendo qua ci va. Loro stanno lemmene bere motor la roba fresca.
0: Eira far commissions cozza ter Rico Florin a badusa uras inclusive verdar dalla baita e el za lascia gugente rinspirar dallas commissions da dotters cecens pudes er anca tot cucinar. Rico Florin da Samedan il protagonist da nossa cugina ossa il settember ceci el cugina gugente vainza pront per vosotters online rtr.ch nossa cugina allo catez er in una collezione da recepti per inspirazione alla cucina.

0: Sabec, c'è c'è pi gref s'aggiatar in cerv da carunga ni annuncir la preda bel e tots dus.
1: La preda
2: presentata alla Banca Centunala Grischuna gkb.ch.
0: Può esserci vin messa pida dotti il radio cice noua e cura lasce saverci vessas gugenta annuncia la preda il cerf da seis il cerf da ocio era anche il gabler e ir anche liber da annuncir tranta roter far che il savezza scuadegna con telefonare ante il studio 0800 25 30 da lunga savainza ir ciccio ozzi il clec da essere il telefono da RTR 0800 25 25 30.

0: Edat ena ulteriora annunzcha da preda Edith Steger da Muster lessera quintara nausosa da den bel moment da ciaccia c'è lessa annunzcir.
1: Io le denunzia al taur de doge per mia figlia Silvio a città o 4 de settembre le demanda las 9 si cavardires.
0: Scu isas nias a saveir?
1: Io ero il miravol del spinto di Adel, Adel ha dato un telefono a dire che lui si trova in Deutsch. Adel ha avuto una bella fotografia.
0: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione dalla ciaccia da Caston fino a nostra?
1: Poi è stato per nostra famiglia una buona ciaccia tocca a noi. Il uomo ha esitato, il figlio ha esitato, ci vuole in su più.
0: E il figlio Silvio Steger, è lei con che gli era nominò per guadagnare la patente da ciaccia per lo tron, saleizza gli caceder, Edith Steger, e Giavigiagna ven avanti in belle buon time.
1: Grazie a te, Sergio, di inviti.
0: Adia.
1: Adia.
2: La preda, presentata alla Banca Centrale Grigiuna. GKB.ch

0: Tegar è nominò per guadagnare la patente da ciaccia per l'otron. C'è dato il scigliò oz.
1: Il challenge.
0: E una tip per Ozza inter la Valchons. Erwin Dirnberger divertesce con differenti scene di Minciade e magna il pubblico tras la cia sia donna Evelina serva tergegli pastizzeria tradizionale. Tot quegli onom Geschichten und Gebäck Ozza inter la casa storica a ander alas cater. E Schanotz per Duman a scuola in il Hotel Bella Valle e il prossimo Caffè Romansch, Kelz Cafés Romansch promuovan il barat linguistico e culturale tranter la popolazione locale e las persunas nov arrivadas. Duman avant mezzde a partir dallas dish a scuola Giavijagna Schanotz Bungs Cafés.
1: Il Challenger.

0: Bellisch ist an nossa Kompanie an endische Minute seilas endisch. Sie ischens schon da mehr zeint.
1: In Bocca Tlufa tots. I ja daile Katja Grisona.
2: RTR Impuls.
0: Impuls da Ciaccia con David Spindler.
3: La midada tanter Claire est tür. Mincha di moments spezials. A moquet, ma plein energia la bonura, al prim caffè, davant fanestra la contrada a mo indefinida, a mo nulla non es decis. La saira con l'atmosfera calma, un'altra energia. Qua c'è il di pode a porter, al portà, isa po lascerir, isa po lascer per bön. Tanter sciure clair, tanter clair e sciur. La llum del di vegne va, senza ci sei proprio bun da dir cura precis ci des ni clair o sciur. Mince tant, se es la saira mo orignert, a studia ci des giusto mo clair a bot, intant ce tu das aua alas flors. Ilura novezza spinua. Illuja la steila della saira, la Venus. La bonura sin una gita, tot es mo sciur, tu caminas su vers una montagna e ce ce non e badas ci des clair. Las conturas definidas, vers ost badas vida d'una splendur fina, in giù c'è il solai ven ben bot sur el spi de la montagna via. Tanter sciur e clair, tanter clair e sciur. Moments per una reflexion, moments per bunas ideas, moments per scioglier problems, moments per cifra forza per ir in avant, moments per fare una posa, moments per lasciar ir. Durant la ciaccia moments ci deciden per vita e mort.
2: Impuls.

0: las novitats der RTR.
1: Cuira quinta per l'Omprox con un deficit e la banca UBS doveva segirarsi e societats affiliadas all'exterior con 90% capitale essenziale. Come dus els temas, oz les indies, mio nome è Olivia Cresten, bien-di. La città de Cuira quinta l'an proxim con un surplus d'expenses de 2,2 milions francs. Les regions s'han trantarauter costs pliauts de la scola de la città ed expenses pliautes per la git social a comunicar la città de Cuira. Il budget 2027 de Cuira quinta con expenses de 342,8 milions ed entradas de 340,6 milions francs. Tia inclus en las mesiras de l'imprime seconda prioritat del paquet de discharge ken en la competenza del Consell de la Citat. Quests resparents munten a 4 milions francs. En la dispita de vart prescripcions dat in capital pli rigurusas per la banca UBS, muss il cusserls centuns direzza. La banca gronda svizzera doai segirar sias participazions all'exterior con 90% capital essenzial, a decis il cusserls centuns con 29 contersedes vus. I se tracta d'ina proposta de minoritat. Las novas regles dat in capital doai far pli restrictiv il dispositiv de too big to fail. Già avandvaven la banca UBS ed Unions d'economia grondas comunica che usce in regla doneggiassa moda persistente la capacità de concur. Sco proxim tract il cusel nazional la facenta. La Svizzera tramette l'an proxim maximal ma in 12 ulteriori soldati in la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace. Il Cusel nazionale su andà al Cusel del Centunzi da Rumi in differenza con 150 contro 36 vus. Oriundo leva la ciombra gronda tramettere maximalmente 36 ulteriori soldati, qua con l'argument che uscino augmenta rinforzasse l'engaggio solidaric della Svizzera per la promozione della pace. Actualmein sustain la Svizzera la mission con maximal mein 20 soldats. La Svizzera è il quart meglier paese per persone pensionadas, qua mossa in congual internazional. L'an passai la Svizzera anche nel terz platz da total 44. Las migliores condizions per persone pensionadas porge actualmein la Norvegia, su andada l'Irlanda ed il Paese Bas, qua mossa il Global Retirement Index 2026 dell'Institut de Finanzas Franzos. Per ses congual dovra l'Institut 4 facturs, finanzas per la pensione, benestar material, sanadat e qualitat de viver. En Svizzera ins domanda 400 investors privats e 150 cusseliaders de finanzas.
2: La meteo.
1: Oz ponins giudar in di sulle liv per gronda parte si serrain, mo in il mes auca e lavant mes di ciai rauta, les temperaturas maximales en la region de Cuira ter 25 grad, sen sur selva 37 e 20, ed en legge di nota ter 17 grad.
2: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz de Rumir Grip è serata parzialmente in la via del Malugia, qua 36 foglie si plan da lei, qua da Pilas 8 in quart, infine le 12, l'ora può spedire davanti alla linea in quart fin le 5. La via viene aperta, mince mai durante l'ora in tira, qua durante in quart d'ora.
3: Qua è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chatai sin rtr.ch.
4: Bella ora, fignan vancegna, grazie, oz, giavisciagni, un bel dedaton.
5: Das color, il cielo blau, l'avzude de l'oggi de venti, le montagne, segno.
4: Da giavisci, reci, giaia, era vos autres, oceia. Al microfono, Sergio Guec, allegra.

0: Ossa el ufficial la stat vanche vanche seise definitiv passada si va dalla noche passada cinch passolas dus el erort vistra astronomica a ton dantant ins dovra l'astronomia per saver ossa el a ton l'astronomia varo otras facetas fich interessantes probabel tangent dantant ils sentiments personals per santeir il a ton si va in a lunga stat cun caleiras e belora vains gia marvellas ce ci vusoters coliez cun iliaton coen impressions.
1: Iglia sgola dallas plantas sgole sgola qua enturn.
2: Quilla ton coliesce surtot certs menus da ton. Also salvaginia, catrata naturalmente fenomenal, la ton maroni soia figugent ad usce e anche il strazzo ci dà tutto il tonno, è già un sito di bello.
3: Le bulis, ci vengono la prima neve da dire con schis, le scalors, i got.
4: Ma il tonno è una fortuna, plein colors, ed è una vita ricca di tutta la nostra natura che non viene intorno a noi, di semplicemente una bellezza.
5: Allora è uscito il dufto a Puschinga e Grascia piuttosto.

0: Gece a Belgi reiva un po' più frecht, per l'estate che oggi è un po' ciò, ci scheston.
1: Le colori, il cielo blau, la vizzuda dell'oggi del vento, delle montagne, signor.
2: Più bello era per me la ciaccia, per me è semplicemente sto un bene.
3: Ja, ci è un bel ora e ci ho le figlie smeden e crodano giù. Anzi, erano animali, ci vanno a cercare da maiere.

0: Il caldo è molto bello e buono, ci viene a dire più freddo perché ci, i giovani figli sono da balla per e allora è molto cool.
1: Sul letto mai ci viene a dire più sticker. Si dice che è una bellezza, con bell'ora a tornare. È fenomenale, però ci viene a dire più sticker la sera che il dura essere mezzo morto figlio.
2: Hey, allo, halt freid eba, et halt si onst du fitch freid nevi allo, et ke wär halt wischi gut gend.
3: Zu freid? Ist das massa freid? Ist das massa bad neif? Quai pienna.

0: Inter la mesenda il la senda giamesa e la survista da novitats ossa da Olivia Christen.
1: La città da cui raccuinte l'an proxim con in surpli di expenses da 2,2 milioni francs, 4 expenses totales da 342,8 milioni francs. La regione sa entrant tra altri costi spliauts della scuola della città ed expenses spliautas per la dit sociale, la comunicale città da cui Ena dispita da vart prescriptions daten capital pli rigurusas per la banca UBS, mos il cusels centuns di rezza, la banca gronda svizzera do essi girar lur societats affiliadas all'exterior cu 90% capital essenzial, a decis la ciombra pitchna cu 29 contra sedas vus. La Svizzera tramette l'an proxim maximal ma in 12 ulteriori giuldats en la Bosnia-Herzegovina per la promozione della pace, il cusel nazionale su andal cusels centuns e da rumi in differenza.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Il accessoire Fitch niceva lots spivels da sull'egli, oz egli da portotto deccio sulla lieve, er domani anceva il di sulla lieve, il sivamazde za forman dantant local neivlas pi spessas, surtot anti il grigion del nord. A coira, in poglia quintar con temperaturas da 20 graz.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Per veia da lavors da Rumager Grepa è serata parzial mancia la veia di Maloia, Tranterseglia, Feuias e Plaun da lei che gli anche finian alas dodes e da l'opuspe da venda legna ad encart finian alas cinch la veia vign d'antanta verta mincia mai durante encardoura per mincia mai encardoura durante l'ora antira.

0: Ils saleits da Chacha on puspe procuro ir seira per lengias plagnas senza cici o gia il clec da desser al telefon è sto in auditora da Surses, dalla Foppa, dalla Val Nandro, Michel Arpagaus da Savunin.
1: No vain, fitch bel da Chacha, le fitch chiet, vain bell'ora galdin, galdin la cominanza a... Il cervo viene in forza con tre da voi, speranza.
2: O bien, in cervo viene usato da degen?
1: È un cervo, a barrenza in due, ciòmas.
2: Buonasera, Livio.
3: Buonasera, Gabi.
2: Oh, ciao, Livio.
3: Buonasera.
2: Benvenuti al salito di caccia e a te.
3: Yeah, grazie, Fitch. C'è casualità che noi siamo a Chiograd, anche noi siamo a stare alla Biala Val Nandrovi da filmato il telesguardo. Adesso abbiamo una volta in te, già un quart. Adesso, già.
2: Non
3: sta che ho buon glas vin a dos mende de cadiu.
0: Gabi, o natural mancera anche lì a saver, scucci sei a stoce, ci el, veggia allo, facci allo.
3: Fitch, bi, es ist da oz. Also, nu sem presentau l'entirgi che oz, vend entrato filmau col Fabio Lucio, col Pi Aul Grigion pel moment, ade con la Matilda von Vila, la nom credi au sul baglio bo, che è cacciadura, vend discroso de via differenz temas, also, nio ne fe biala causa, minci casa, ad oz, con Laura de Bellezia oz, questa
0: e noi siamo legrani schon ossa sen la contribuzione per la telesguarda insomma è la ciaccia grand tema che els deis er sen RTR online e savezzalo ven avant parter vos moments da ciaccia per nossa galleria da fotografias e vanno anche il frattempo er schon survenia passa 180 fotografias finian ossa il pi simple è termetter vossas fotis via WhatsApp 079 200 Tanta Null Set.
4: Per voi, al puls della ghiaccia.

La mesenda en 7 minutes e les 12 suonda il magazzin de mezzdè con Georgina Janchi per les novitats Livia Caduff. Al microfono è sto Sergio Guetsch, giovesh buona patet, finiam pitart.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Tarada per la UBS la dispetta da capital, la banca gronda 2 metri dalla vart de pli de nes per crisis, pretende il cussè del stanz. Il mercato da quere bucetesce in minus de varga 2 milioni spion cavegn. Lu evita che giovanils che fanno apprendissati della gastronomia e hotelleria croden indipendenzas.
2: Grenze zwischen Genuss, Missbrauch, Gewöhnung und Abhängigkeit sind schwimmend.
1: Les regles sind nicht so klar, aber buels chaus de numerus Automobilists.
3: Ein Haufen, die einfach verunsichert waren. Und um dieser Verunsicherung vorzubeugen, hat man sie jetzt so signalisiert, dass es ganz klar ist.
1: Denter Jon a schluein dat ius tables ca schligen tempo si sonta. Jeles dodis, io son Georgina Janki in bi a bien miezgi. Minus 2,2 milions francs prevese il mercato de quere al preventiv pion cavign. De pli costs per las scolas del mercato e las expenses piagit social ca crescen. Quellas regions principales che ils responsables annum nauots vomes gi cum presenta il budget 2027. Giancarlo Candinas.
4: Il budget 2027 de quere quinta con expenses de 342,8 milions francs ed entrades de 340,6 milions francs. Schon parte del budget ein les mesires de la prima e seconda priorità del paket per discargar las finanzas con la competenza della suprastonza. Quels resparins montene 4 milions francs. Al 2027 vegni plinavon de novo moine da investizions de 2 milions francs e la reut termala, sco per exemple al scaldamen e la climatizzazion che doi essere neutrala de CO2. Questo entra in decisione del Pievel. Ed è la scuola Florentini se planisau di investa 4,6 milions francs. Als proxim sons vegni lu denterauter da schwides finanziales con en grandile scola de Mesans, la senazion del Boin Kuvric Obreau, niecula renovazion del teater de Quera.
1: A nus restein el mundils danes, regles pi rigurusas pa la banca UBS. Bancas relevantes pil sistem ston metter de la mar de pli capital agen per filiales ei exterior per cas de crisis. Quai vol il cussè del stanz. Fabia Caduff.
5: La politica es d'accord cha bancas relevantes pel sistem dessen survenir regles più severes. Vöt es de evitar un ulterior debacle sco cula Credit Suisse. De voce quella es i de bancruta a la UBS surtut la banca in forma d'una fusion urgenta. Il cusail dels stadis voluas cha l'UBS sto suatemeter las filiales il exterior con un agen capital de 90%. La decisione es crodada clara cu 33 contra 10 vuxs, que erscha la Commission ci a tratala far ouravant a proponu de svetemeter las filiales il exterior con un agent capital de 50%. Il Cusail federal vescugent a mo più dures regles, nempe che las bancas relevantes pel sistem stan svetemeter las filiales il exterior con 100% agent capital. Da voce la debatta es nida a fine ent il Cusail dels Stadis es la far pront per ir in discussion ent il Cusail nazional.
1: A nus restein nel Parlament il Cusail nazional ed entrauter sufficientaus cu la promozion de la page la region del Balkan. Las novitats oz cun Livia Caduff.
6: La Schweizerin forza ses engagi lauteron in Bosnia-Herzegovina cun maximal main 12 soldats supplementars. Quai per la promozion de page. So entre il Cusel dals Chantunza e il Cusel Nazional approva a quai. La missione da Pasch ven manada dall'Unione Europeica. Ils 12 soldats supplementars custian 2,3 milions francs. Actual main sustegna la Svizzera la missione con maximal main 20 soldats. Per vide la crisi politica in il Pajais, sei a quest engage importanz per la stabilizzazione a dice il Cusel federal. La Svizzera stoss a preparar meglier contra l'intervenzion da Stadis Esters, tranter auter contra informazionsfausses, quai vuol il Parlament. El pretenda dalla Confederazione che la rinforzia sia abilitats di identificar, d'analisar e da prevenir ad intervenzions dell'exterior. Se necessari, doin per quai venir adattadas leges, per exempel, tar il servetsch secret. La Svizra è bepli il quart meglier paese per persone pensionate, quai mussa in congual internazionale. L'an passato era la Svizra anche nel terz platz, da total 44. Le migliori condizioni per persone pensionate porge attualmente la Norvegia, su andata l'Irlanda ed il Pajais Pass. Quai mussa il Global Retirement Index 2026 din Institut de Finanzas Franzos. Per la compilazione dovrà l'Institut quattro facturs, finanzas per la pensione, benestar material, sanitat e qualità de viver. In Svizzera hanno instumandà 400 investors privats e 150 cusagliaders de finanzas.
1: Ad ossa in exterior, l'Uara e l'Ucraina, la Russia attaccau in porta la regione sud-ucranese, onde essa?
6: Denor las autoritats ucranaisas saent rantar auter venits tuchats magasins per medicaments, rauba da tenar chasa e mangiativas, sco els scriven via Telegram. Ampli ai la Russia attaccia in bastiment de vicira che navigescia sot la bandiera d'Antigua e Barbuda in la Mar Naira. Il capitani saia veni mazza. La taccia aia ciagiuna in incendi cins aia dentans pudistizar. Il rest de l'equipa sei veni evacuat al bastiment. Suenter las inundaziuns desastrusas en il Nepal la fin d'avost dati ulteriur agit per las persunas a lieu. La Banca Mondiale ha annunzia che la mette a disposizion fin a 170 milions dollars, tranter auter per las mesiras immediatas dalla regenza e la res Reconstruktion d'infrastruktura kritika. Avant circa in mai sa in il Nepal in a gronda part din glacerut, giu e tras quai aia da inundaziuns. Radunz 1400 persunas sa in mortas. Plirs milis en anca dina spariz e la cercia continuescia.
1: D'Antone, si vigneu 7 minutos vergau las 12 in l'uvratori per prevenir dependenzas, tablas de signalizzazione che fan fine confusions at in iniziativa che vul garantir medicaments, da quai discurinza non s'demasgi.
0: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Medicaments che saudan enzasetz di el provvedimento de base che vignen produzia in exterior nuoc in svegna le strecchias cun furni. La Svizzera sente pia pila munconsa de certs medicaments cun ina iniziativa due il provvedimento vigni garanteus a lunga vista. In a garanzia dati mai, d'anton insa sensibilisa a preveni che giovanils che fan apprendissadis e la gastronomia vignen bu dependens, con quacels vignen stidi in contact con alcohol ad autres substanzas al plaz de lavur.
7: Quei sintema è un ora bler alcohol, sia quei biera, aperos o cera d'una.
8: Man wird nicht angespielt, dass man konsumieren sollte. Aber man ist natürlich recht viel halt in der Umgebung mit Leuten, die das halt konsumieren.
1: Es ist die Via Principale in Surselva, in der Schleine Jonna, die funktioniert senza. Aus alla Polizia montau tables, geschliegen, tempo, si sonta. Ciel blaue Bessulei, beneventen, ietun, ca, ancietots.
0: La Meteo.
6: Oz dati Blair Suleil, las temperaturas maximales en 30-25 grads in la region de Quira, 16-20 grads in Surselva e 17 grads in Lenge di Notta. Dera da meun comenza il di Sulelif, il suo intermezzis a forma nivels pli spes, surtut en il grigion del nord. A Quira ponins da meun quintar cun 25 grads.
0: Vias e traffic.
6: Per via della Wurst der Rumir Grip e la via del Malöcia Sarada parzial mein, quai tranter sel Föglias e plan de lei. La via e Sarada mincia mai la bunura tranter las 8.15 e las 12, sco era il suentermezzi tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mincia mai durant l'ura intera, quai mincia mai per in quardura, quai va la fine con venerdì da mezzdì.
1: A Avunda elektricità, avunda aua, avunda victualies, nie avunda munizion. La segirtat del provvediment efficiente pica mai la politica federale. Cavazzins sconovas ovras a tomaras ni de plidanes pa l'armada. Ad ozzo entremasi tractil cusè nazional in ulterior sector nu aciva pa la segirtat del provvediment. L'iniziativa gè a la segirtat del provvediment medicinal. Adrian Camartin en linja directa de Bern, c'hai il coc dell'iniziativa, chi sta de vostir?
9: Gia lanciau l'iniziativa an diverses persones ed organisaziuns o del sector de sanedat, quei ein also medias, apotecers, drogists, denton ella farma ed organisaziuns de pacients e de consumenz. L'intent principal de l'iniziativa ei de garantir a liungavesta il provvediment d'importants remedis, de medicaments importants e de rauba medicinale en Svizzera ed eba de combatter streches de fornaziun.
1: Us schonots dati gie deposits de reserve per medicaments, tonge quai bon?
9: Ja, eben, mo per parte dem, mo per incert temps, malgrat che la Svizzera possede ja in industrie de pharma importante, also Basilea, cus dus concerns Roche e Novartis, quel sauden ja keu tils grons del mund, malgrat quai vina dine pli pauks medicaments produzi in Svizzera. L'apoteca del mund, schins les die schia, se samfla orzen di el'Asia, leu a eba la produzione e pli favoraivla, quai sa daventaibelu in problem pil provvediment consonnes schelles, cadeines de fornizion vignen disturbades, per exempel tras ujares e conflicts, nie simplemein tras problems logistics. L'iniziativa per la sigertat del provvediment medicinal pretende ossa che la Confederation supren cheu de pli responsable dat. Oza in je consonnils cantuns responsables pil provvediment de la sanedat. La Confederation doi sustene e rinforzare la produzion de medicaments en Svizzera, bagidja o ils deposits de Serva e collaborare con gli exterior per rinforzare le scadine di fornizione.
1: Il Consiglio federale sostiene l'idea dell'iniziativa, ha Anton presentato una controproposta diretta. C'è un autore?
9: Della contraproposta diretta del Consiglio federale che lei ha presentato va buonasci lunch con l'iniziativa, ma ben si focussa in prima linea sui più importanti medicamenti. La prevese è che la Confederazione viene molto attiva sui cantons, l'industria della farma viene in senso di scegliere quei problemi. In prima linea deve la Confederazione sorvegliare il provvedimento delle scadine di fornizione, se necessario lo procurare sette per medicaments quai il pli de vos e con incumbenza direct interpreses con la produzione de tals medicaments. Preveu a ie in paket de mesires per insomma levgia l'import de medicaments e produkts medicinals, en stail de per exemple quels zedels kin samfle e minche schatle de medicaments a ke descriven je quali ai de duvra quels, a chai effects nun je vijai ke quels se wessen vi duai da il futur in QR-Code, also schon in Code, kann auch ins Affein scannen, nur ins Ampfel und totales Informations in Differenz lungat sind, und so ne, in einer Skirtiere ein paar Pligronda.
1: Hai dato, Danton, e incontro quella contraproposta resistenza con gli argomenti?
9: Die Skeptiker winken auch an die Ökonomie, die Kritik auch an die Konföderation, so wenig auch Mimie, Ferme in Summe elefieren, cooles Kompetenzes, keine Ausprovides. So wie in Summe nur der Initiative, an der Boden deiner eventuellen Kontraproposte, die wohl eine Partei der Popularen Schweizer, die Konföderation, letztes so wenig der Pli-Kompetenzen sind da nicht kurz, als Kantons, die unterfetschen, simpel mein Föderalismus, promovieren, bauen eine Konzentration der Poussons der Konföderation. In Schwacht sind die Diskussions, die in der Kommission und das Resultat der Votations, die alle muss denn dann, dass eine große Part des Partides, der anderen Organisationen, die letztes sustenieren, die Kontraproposte des Conseils Federal, erschien, dass es ein bisschen probabel ist, eine kleine Majorität des Conseils National zu entmisten.
1: Grazie Adrian Camartin in linea diretta davanti l'iniziativa G alla segirtante del provvedimento medicinale e la controproposta diretta che il Consiglio nazionale debattesce oggi a Berna.

A quai è tutto del magazzino del mezzogì, in prim è la stagione di Tun, che viene preparato e presentato da Livia Cadoffa da Gheorghina Janchi, producente John Giri Flip. Se vuoi visitare il nostro panno web, leo dati un po' di più di tecla Leger Amera. In 7 minuti, dati le 12 mese, toccano lui, toccano chi viene Hilaric, con gratulare a nasci e nasci, il 23 di settembre, accompagna musica, vostra pausa di mezzogì. Lancetta Fidenza alla Italiana con Gianna Nannini. Ciao ciao!

0: Tunga era bagna mesemda Friday I'm in love The Cure il elas dodeja mesa
1: Las gratulazions
2: presentado il bogn engiadin a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Galdeir il zons durante un stupend de daton giovisagna tot bunga vos otters ci vezzots vos de da festa ils migliers giaveis pils anniversaris la scegu star las turtas agli microfone Sergio Guetsch giaveis belz moments il de d'anniversari il pi bel de dilion Lea Sofia Kienz era mosch, po zu flaror oz och candeilas sen la turta d'anniversari giavijagna della ozen fitch bel cumplion. Ils gratulanz schreivan pilzons da Lea Sofia Kienz. Ciara Lea, per teis ottaval cumplion, gratulain, giavijain blera sandai fortuna e cia tot teis giavijs vignan a cumplitz. Resta usce una ciara e brava scofin da qua. Ciars saluts, nona e bazzegner, Nina Frida con Miguel, Riccardo, Lara e Mia, Nina Aita e Mila da Sent. Gratulation oz piglia ociaval cumplion da Lea Sofia Kienz e Elzon Panzo, cienza saves fare un plagier con la scher cantar Schweizer Gofa Happy Birthday oz pigli ociaval da Lea.

Svizzera go fa Happy Birthday, il giaveis da musica oz special pilociav al cumplion da Lea Sofia Kienz a Ramosch. Ivagn, il plaseir da poder gratular pils ons da Ursina Tomata, la punta Chamuesch, la giubilara complanescia oz il anniversari da 60 ons. Ciara Ursina. No tots vain plaschair ci va bain contai e at gratulain da tot cor. Per l'avenir blers bels mumains e bellas spasseiadas con quel bel cianin in ciura. Ciars saluts d'anniversari ties saurs Anina e Duri, Monica e Dumenc, Zilgia, con tot ils collers e special da teis figliolz Romina e Simon ci fa osa giusta musica per tai. La Rümli Gang da Ardez con il bel schottisch Z'Paradisli.

A Rümligäng da Ardez per l'anniversario da 60 anni da Ursina Tomat a La Punta Chamuesch. Il 23 de settembre è il dia di nascita da Vendaline Jacomet a Montpè Medel. Il giubilar festimesce oggi l'anniversario da 65 anni. Car giubilar Vendaline. Il Davos dies ein Bucastai Sempels, prender cum jau dil Platz da lavur, dils Kollegas e dil Rhythmus da lavur, che a giu

onda muntada per tei. Tutta nina, ne gin schwellerin, ne gin viadi alla lavur, ne gin stermins. Ne gin che di, quei stuainen us aunc liquidaots. Fai ne gin quitaus, gauda tia pensiun, il è ne gin a fin mo bein ina enciata da novas avventuras. Nus gratulainati, sintiu si sonta ciunava l'anniversari e giavijain oravn tot buna sanadat, numerus eveniments legreivels e bia satisfacziun di per di. Ils gratulants, tia dona Patrizia, tias feglias Nicole e Seraina, tes farliuns cun familias, nefs e niazes. Nus selegrein da festiva ansemen cun tei quei anniversari special. Per la musica procuran Festbänkler All In.

0: Fest Bengler All In, bella festa da Natalezi ozera nossa giubilara Monpe Medel Vendalin Jacomet piglia sis 65 javel tot bun adel per sia pensiun. Ci può s'allegrar oz digl cupegn da RTR Natalia De Plazas da Danis. Può anche s'allegrar da Surunier in Cincec, pilzons per posta, sia sora Regula Mognetti. Oh, gratulò.
1: Le otre si gratulò da mia sora Pince, che festeveva su mia centenè a Danis. A divisa tot bien, buona sanadat, che se divisa mondina in vigor. Ma dort für deines im Vive Kunella, nus für uns meine Maljetze, che Kunella, gudain, la fiasta für deines lo domenia, la gronda.
0: A tot bun pilzons era Natalia De Plazas, oz belz moments buna patet ter quel giantar d'anniversari ed era chanos a bler plageir con il cupen da RTR.
2: La cupina.
0: Sì, vessas era gugent gratulò 0800 20 25 30 o banier possible da termetter salets d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Per ulteriores gratulazioni sociales 23 da settembre.

Sì, isch es anche vediglia giantar d'anniversari vediglia desert, lasche gustar per ulteriores gratulazions pilzons. Savez gugent telefonar in til studio 0800 25 25 30, si preferiz da termetter saleiz d'anniversari per WhatsApp 079 200 70 07.

ils 23 da September a ci vainza schon podia gratular oz Lea Sofia Kienzer a Mosch festivescia il ociavol cumplion. Natalia de Plazas a Daniso, er il zonzoz, ella po galdeiroz il zis ciuncantaval. Ursina Tomat dalla Punt Ciamuesch festivescia il sesantegnaval cumplion e Vendalin Jacomet a Monpe Medel, er el oz in tana nossa runda da giubilares e giubilars Vendalin Jacomet cumplanescia il sesantacingiaval de danascencia. Si Lessa Zergugent, gratular 0800 25 30.

Tot bun a vosotras, civets oz ils ons, belas partis d'anniversari, Ivagna Surunia antilla frataimp saleiz da Natalezzi via WhatsApp. Dejan Rampa sa oz Selina Crivelli festivar siu 31 aval Natalezzi, cara Selina. D'accord, giovijaina nusati tot mo il meglier sentiu 31 aval di danascienca, buna sanadat contentienca, clec e ventira, giovijain nus a ti. Cars salitz, tiu Fabio e tia feglia Amelie. Cion panzò vet Londer da poder fare una bella sorpresa d'anniversari oz a Selina Crivelli a Dejan Rampa.

0: RTR il Siamaz de con gratulazions per il 23 de settembre las nossas emissions con saleits d'anniversarier possibile da parlare elas anche neda in la nostra audioteca online. Enza c'è vets anche da bung Lea Sofia Kienz a Ramosch survign las entradas per ir a far bogn a scuol. Gia vijagna chanosa bun divertiment. Las proximas entradas datil dumanga puspe alla fegn dallas gratulazions. Alas giubilars, als giubilars, gia veja ven avant bels anniversaris. Tant pil moment al microfone sto Sergio Guetsch. Buona continuazion del Siva Mazdè.
1: RTR las gratulazions. Il suento mezzdì da RTR. Con scovridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: Las novitats ter RTR.
1: La citat da Quira quinta l'autoron con in minus da passa 2 milions francs. E il Parlament a Berna vuol fixar ina limita maximala da lufs in Svizra. Qua in dus tals temas, ozza las duas al microfono Livia Gaduff. Buonasera. La citat da Quira quinta l'autoron con in minus da 2,2 milions francs. Las rajuns entrant rauter costs pli auts de la scola da citat ed expenses pli autas per la git social, a comunica la citat da Quira. Il budget 2027 da Quira quinta con expenses da 342,8 milions ed entradas da 340,6 milions francs. Già inclus en las maseras de la prima e seconda prioritat del paquet da discharge gen en la competenza del cusel de la citat. Questre sparns montan a 4 milions francs. Il Parlament a Berna vuol limitar la popolazione de lufs in Svizzera. Danof doi esser lubi da saietar singuls lufs u trieps u se spert ca la popolazione de lufs a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada anzemen con ils chantuns con resguardar las particularitats regionales. So entre il Cusel dels Chantuns e il Cusel Nacional approva la mozione con 107 contra 73 votes. Il ministro d'Ambient Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con una midada de legge. Uscia possa il Parlamento da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione scides in referendum. La UBS sta in l'avenir metter de pli de ners de la vart per cas de crisis. Il Cusel dels Chantuns vuol rinforzar las reglas de l'agent capital per bancas grondas, sco per exempel la UBS. Uscia doi la banca gronda svizzera assagerar sias participazions all'exterior cun 90% capital essenzial, quel dubl sco finus. Avant vevan la banca UBS ad unions d'economia grondas, comunicia che usce in regla tonegias a moda persistenta la capacitat da concurrer, sco proxim tracta il Cusel Nacional la facenta. Et in a novitat dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardas euros per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il Staners il 2022 per vide surpassaments contro il Stati da Drec entras l'anteriore regenza ungaraisa da Viktor Orban. Con la regenza nova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizza novs pass, quai per rinforzare il Stati da Drec, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Plin avant duein studentes e students, sco per scrutaders e per scrutadras or de l'Ungaria, puspe pudair sa participar cum pleina main als programs Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta de la Commission sto anc venir approvata dals paiais da l'Union Europeica.
0: La meteo.
1: Ot stati bler suleil, las temperaturas maximales entrant 25 grads in la region de Quira, 16 e 20 grads in Surselva e 17 grads in Linge di Notta. Ed era tamen comenza il di sulle lif, il suenter mezzdi sa forma nivels pli spes, surtut en il grigion del nord. A Quira ponen squintar con 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurz, da Romir Grip e la via del Malöge sarà da Parzialmain, quai tranter sei Föglias e Plan del Lei, la via sarà da Minciamai la Bonura tranter las 8.15 e las 12, square il suenter mezzdì tranter Lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta Minciamai durante l'ora intera, quai Minciamai per in quart'ora, quai vala fin a con venerdì da mezzdì.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR.
3: Just another manic Monday.
2: Con sempre verz.
3: What a day to blame it.
2: Scovrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits.
3: Oh, yeah.
2: Musica non-stop.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nuo che la musica e da casa.

0: las novitats ter RTR.
1: La citat de Cuira quinta l'autoron con in minus da passa 2 milions francs. E il Parlament de Berna vuol fixa ina limita maximala da lufs in Svizra. Quain dus dal semas ozza las trais al microfono Olive Caduff. Buonasera. La citat de Cuira quinta l'autoron con in minus da 2,2 milions francs. Las rajuns entran trauter costs piauts de la scola de citat ed expenses piautas per la git social, a comunicar la citat de Cuira. Il budget 2027 de Cuira quinta con expenses de 342,8 milions ed entradas de 340,6 milions francs. Già inclus en las maseras de la prima e seconda prioritat del paquet de discharge che nen la competenza del cussel de la citat. Questi sparns montano a 4 milioni francs. Il Parlamento a Berna vuol limitare la popolazione da lufs in Svizzera. Danoft vuoi essere lubi, da saetar singuls lufs u trieps, u sespert che la popolazione da lufs a contangi in una limita fixata or davant. Questa limita maximale deve venire fixata insieme con i cantuns con resguardare le particolarità regionali. Suenter il Cusel dei cantuns e il Cusel nazionale approva la mozione con 107 contro 73 votos. Il ministro d'Ambiente Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con inamidata da legge. Uscia possa il Parlamento da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione si veste dar in referendum. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazas de lavur in la Svizzera francosa. Uscia croda da vents puna main mincia cinciavla plazza de lavur. Per tuciazza in il portals online blick.ch, il magazzin L'Illustré ed il magazzin d'economia PME, comunicesce la Ringier. La reduzione de plazas ven argomentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il diever digital per indietir, intant che las entradas en la facente de print e de reclama giaian a novos. In la Svizzera francese detti per quai il momento in desequilibrio tra i costi di managi ed entrate. La Commissione dell'Unione Europea vuol dar libero 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea blocca il Staners il 2022 per vedere surpassamenti contro il Stato di Drecce tra l'anteriore reggenza ungherese da Viktor Orban. Con la regenza nuova da Peter Mocior, a l'Ungheria realizza novs pass, quai per rinforzare il Stato di Drecce, a comunicare la Presidenta della Commissione, Ursula von der Leyen. Pin avant tuain studentes e students, scuer per scrutaders e per scrutadras or dell'Ungheria, push pe pudairs a participar cum pleina main als programms Horizon Europe ed Erasmus+. La proposta della Commissione sto anche venir approvata dals Pajais dell'Unione Europeica.
0: La meteo.
1: Oggi stati bler sul leil, le temperature maximali entrano tra 25 gradi in la regione di Cuira, 16 e 20 gradi in Surselva e 17 gradi in Linge di Notta.
0: Vias e traffic.
1: Per via della Wurst Rumir Grippe, la via del Malöge sarà da parzial main, quai tranter seil Föglias e plan de lei. La via sarà da mince mai la buonura tranter las 8.15 e las 12, square il suo intermezzi tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mince mai durante l'ora intera, quai mince mai per in quardura. Quai vala fino a con venerdì da mezzì.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con semper verts. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: vus al puls de la musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scuvrida.
1: MTR.
0: Usci variat, scola vita.

0: Ina bella mesemna cun RTL.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: las novitats der RTR.
1: Il Parlament a Berna vuol fixar ina limita maximala da lufs in Svizra. E la UBS criticescha il Cussel dals Chantuns che vuol fare alla banca prescriptions pli rigurusas da vart l'agent capital. Quei industas temas, ozzalas quater, al microfono Liebe Caduff. Buonasera. Il Parlament vuol limitar la popolazione da lufs in Svizra. Danov doi esser lubita sa etar singuls lufs u triebs, usche spert ca la popolazione da lufs a contangi ina limita fixada or davant. Questa limita maximala doi venir fixada ansemen con ils chantuns cun resguardar las particularitats regionales. So entre il Cussel dals Chantuns e il Cussel Nacional approva la mozione con 17 contra 73 votos. Il ministro d'Ambiente Albert Rösti ha annunciato di voler realizzare la mozione con unanimità da legge. Uscia possa il Parlament da nuova mainz exprimer e tutta nor era la popolazione scites in referendum. La banca gronda UBS criticescha il Cussel dals Chantuns. I va per la decisione da vart las prescriptions da l'agent capital per bancas relevantas per il sistem. Danor il Cussel dals Chantuns stoppia l'UBS metter da la vart da plidaners per cas de crisis. Uscia doi la banca gronda Svizra segerar sias participazions all'exterior con 90% capital essenzial, quai il dubl scofinus. La UBS di che la decisione dal Cussel dals Chantuns naschlia betsch la ragion principale per il collaps della Credit Suisse. Questa decisione sei a betsch in compromiss ed exagerà. Definitiv ne è questa decisione anche betsch, sco proxim decide il Cussel Nazional. Il concern de medias Ringier striccia 14 plazzas de lavur in Svizzera franzosa. Uscia crodo da vents puna main mincia cinciav la plazza de lavur in la region. Per tucciazza in ils portals onlineblick.ch, il magazin L'Illustré ed il magazin d'economia PME, comunicescia la Ringier. La reduzione de plazzas ven argumentata con las midadas permanentes en il marciada medias. Il Diever Digital prendia tier, intant che las entradas en la facenta de print e reclama giaen a navos. En la Svizzera franzosa detia per quai il moment in desequilibr tranter costs de managi ad entradas. Ed in una novità dall'exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol dar liber 4,2 miliardi euro per l'Ungheria. L'Unione Europea ha bloccato il staners il 2022 per vide surpassaments contro il Stato da Drec in tras l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nuova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizzato novs pass quai per rinforzare il Stato da Drec, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Prin avanto ein studentes e students, sco per scrutaders e per scrutadras del Orde Ungheria, pus pe pudersa participar cum pleina main als programms Horizon Europe ed Erasmus Plus. La proposta della Commission sto anche venir approvata dals paiasis dall'Union Europeica.
0: La meteo.
1: Ot stati bler suleil, ed è da me un comenzio il di con suleil, il suo intermezzis a forman dentant nivels pli spes, surtutto nel grigion del nord. A qui rapon in squintar da me un con fina 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Per vedere la vursta rumir grippe, la via del Malöge sarà da parzial main, quai tranter sei foglias e plan da lei. La via è sarà da mince mai la buonura tranter las 8.15 e las 12, co er il suenter mezzdì tranter lina e 15 fin las 5. La via ven però aperta mince mai durante l'ora intera, quai mince mai per in quart'ora. Quai vala fino a con venerdì de mezzdì.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. Il zu intermezzi di der RTR. No.

0: Alter, il magazin della Saira.
1: Da bei emozions a frust, da pica scuola na faccia saver de vuli serà las scolas a taraspa da ftan. Il rimna sotto scriptions anciet ad Elsa Fons se fan udì.
2: È una nena che voglia di dire un lung toc col bus, e poi di venire a casa a mangiare.
3: E c'è chi viene in comune da spiaz.
1: L'ula controversa cui va per eliminare l'UFS, tenore il Parlamento e tutti più semplice che violenta la gruppa Wolf Schweiz.
4: Es ist einfach ein Zusammenschießen des Wolfsbestandes auf eine politisch willkürlich festgesetzte Zahl.
1: Lu, senza milions di mon public, staten les pendicularas de Breil eri, questum viern. Anus merein e un papi de rudien, sin an qual milion d'investizion dil mercau de quera, us, kil preventiv e faiz. Jelas tschun, ja son Georgina Janki, bella buonasera. Anciavin con una surveste de novità con la UBS che è poco contenta con la decisione del Parlamento ad avvertesce dalle regole più rigorose per la Banca Gronda. Livia Caduff.
5: La Banca Gronda UBS e l'Unione Tociala d'Economia criticescen il Cusel dals Chantuns. Tenore il Cusel dals Chantuns stoppia la UBS metter de la vart de pli daners per cas de crisis. Uscia due la Banca Gronda Svizzera a segerar sias participazions all'exterior con 90% agent capital, qua il dubl scofinus. Tenor la UBS venia quai a custar bleras miliardas francs. Ad era Economy Suisse avvertesce da dauts costs, quests costs na stoppia bec per la UBS portar ma bain l'antera Svizzera sco plazza de commerci. Definitiv ne questa decisione anc pech, sco proxim decide il Cusel Nacional. Il concern da medias Ringier striccia 14 plazzas de lavur in la Svizzera Franzosa, quaida den tut 74 plazzas in la Regiun. Per tu chatza in ils portals online blick.ch, il magazin L'Illustré ed il magazin d'economia PME, comunicescia la Ringier. La reduzione da plazzas ven argumentada con las midadas permanentas in il marciada medias. Il Diever Digital prende a tier in tant che le entrate in la faccenda da print e da reclama già in una voz. In la Svizzera Franzosa dette per quai il momento in desequilibrio tra i costi da managi ed entrate.
1: Ad ossa e exterior, la Commissione dell'Unione Europea vuol deliberare 4,2 miliardi euro per l'Ungheria.
5: L'Unione Europea ha bloccato il Staners il 2022 per via surpassaments contro il Stato di Drecch antras l'anteriore regenza ungheraisa da Viktor Orban. Con la regenza nuova da Peter Mocior ha l'Ungheria realizzato novs pass quai per rinforzare il Stato di Drecch, ha comunicato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Plin avant, tuen studentes e students, scoer per scrutaders e per scrutadras or de l'Ungheria, puspe pudaers a participar cum plaina main als programs Horizon Europe et Erasmus+. La proposta della Commissione sto anc venir approvata dals paiais de l'Union Europeica. In helicopter militar russ e entra per curt temp in il spazi d'aria della Polonia. Tenor l'armada polonaisa e la macchina venida dall'exclava russa Kaliningrad ed esgulata in il territori da Branievo radunt 30 meters lunch in la Polonia. Il helicopter sei sta 42 secundes in territori da Polonia e veni observata al militar polonais. Suenter l'incident en ercet de combat de la Polonia stats en acțiun, l'armada polonaisa valitescia l'incident sco posaivel nov test da prontezza per la defensiun de l'aria. La Russia ne finus pec s'exprimida en chausa. In la via da Hormuz è da nova main in a nav da vicire venida attacciata. Tenor las autoritats de la Gronda Britannia e la nav venida tucciata con un proiectil non inconuscent. La nav aia sina quai pilia fieu. L'equipa sae venida evacuata. L'autoritat discura de duas unfrendas, ci sa tracta de morts sublesats ne bec clair. La via da Hormuz è da gronda montada per il commerci mondial. Dapi las attaccias dals Stadis Units e l'Israel sin l'Iran il favre passà, vengen ad ina puspea attacciadas navs en la via da Hormuz. L'Iran pretende la controlla della via da Hormuz, il Stadis Units blockation da l'Urvart il sports iranais.
1: La mesema sera corso entre la sciun de scolas pendicularas lufs a de din preventiv di scurinza un cusera.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: E la vischnunca de schools organizations incontri its plans de fa o de chun scholas trais. Qualas ataraspa de ftando en vignisseradas busenza resistenza a treanetz ils instruments politics.
6: Eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, einen Brief schreiben, mit Unterschriften zu sammeln, um vielleicht auch Gemeinden dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
1: Lu, con astina pendiculara questa per busta eri in un mondo efficiente de rudien la vischnunca de Braille, la spendiculara se nella bedruglia finanziale, si existenza periclitada. La vischnunca due os da una sprezza de 7 milions ad un expert per strutture turistiche che gli...
7: Muss man das einfach auch sehen im Sinn von sich strategisch Zeit kaufen, um können wirklich auch dann überlegen, wie man mit der Bergbahn möchte weiterverfahren.
1: Anu sudin de l'antira controversa lufs, che duei vini pi sempel de setà lufs en nostra terra legra il piaul pur grigiun, pa la vus dils animals de rapine grons e la decisiun del Parlament in affron. A sin fundament il preventiv, pi anca vegn merenz en pau pi de rudienzi las finanzas del mercato de quera, anu a calas grondas sfides sa zuppen.
8: Dass wir ein Budget präsentieren können, das mehr oder weniger ausgeglichen ist. Wir haben jetzt eine rote Null.
1: Ad apropos, Tietchen fai quisse puspei cusera al firmament, tenor il proverbi Tietchen della sera fa bella cera.
0: La meteo.
5: Da me un comincia il di sulle lif, il suo intermezzi sa forma nivels pli spes, surtut en il grigion dal nord. A quira ponen squintar con fina 20 graz, en surselva dati sedis fin 20 graz ed en l'engiadina fina 17 graz. Il venerdì alla fin demna e si puspe da quintar con bler soleil.
0: Vias e traffic.
5: Sin l'autostrada a Tredis, tranter Panaduz e Rehanau, dati impediments da traffic, la ragion è in accident.
1: Kuol assies scolas, o da ciun fai treis, sci alla suprastonza da scuol informau la ma vargada la populaziun, plans ca provocation pulitas, emoziuns senua e frust. Las scolas aftana da terasp den vignisaradas, ils afons da terasp duenia sent a scola a quals daftan a dardez, a quai cui on da scola ven ventioc. Danton dati pulite opposizion de habitons ca vulan sedustà e cun examina pas juridics. Allù, lo encau ils affons sets, quals che in portucail pi feci dils plans politics e els se fan udi. Anna Caprez.
9: La plazza de scola Tarasp, implida con i fans durant la posa. Assum scolars e scolares de la prima fin sesiv la classe. In tot sumi in 14. E da Tarasp, Gessene Gugente era in avente scola, invece da stuvar Irsco, previs della suprastanza comunale, a partir dal 2018, col bus da Tarasp giù scuol, vide l'otra vart della val si sent l'instruzione. Co, un pervus da Delz.
2: Perché la scuola è più da stuvar in un quarto viadi e non ha neanche voglia di dire, also un lungo toc col bus, che può venire a casa a mangiare la mezzì.
3: C'è un passare a casa a mangiare e c'è chi viene in comune da spiazzi.
10: Noi non abbiamo mince posto tutti insieme qui, io vado in topare, balapè, abbiamo tutti insieme e qua è sempre c'è la flotta.
3: È lustig, noi vado giusto per la piazza da Jovar e non è così in lungo.
9: Per accentuare l'urpiser, siamo gli scolari e le scolari di Tarasp per sembrare placati, preparare flyers e cominciare a ramassare le descrizioni. Sostegno è dei loro genitori ed è, per esempio, della loro magistra Aglaia Galman.
11: Se fanno un'altra cosa, che può dare una nuova fascia con i fans. E noi vanno veramente tutti incontri, vanno di Thai. Ci sono tre elefanti, mondiali, ma c'è l'elefante al tre di Nidudì e il tre di Sesmagnamenti. E qua vanno noi tutti in scuola.
9: In più è la chiesa della scuola Tarasp per un'importante funzione scolare in scunter. Saviante che Tarasp consiste da 10 piccole frazioni, aggiunge la magistra. E Tenorella non vela nerna l'argomento della demografia per Tarasp, ci detta d'una da men i fans.
11: È una fatta il quinto, se noi in questo anno ci veniamo 13-14 fans e da voi cresce il nostro nome di scolare su un 7-8 fans e resta su quel nome stabile. Ma si combatte per quella scuola e è una vecchia un po' che la stessa non sarà, un po' che cosa è vita in comune.
9: Sostenne, sorvegnano i fans da Tarasp per una gruppa di interesse da genitori, trenta da del Cesare Matthias Eisenhut.
6: Si vengono sparen. Und Sparen ist von mir aus gesehen am falschen Ort, dadurch, dass man die Schule schließt und anderswo wieder Schule grösser macht. Und man soll ja nicht bei der Bildung sparen. Die Kommunikation hat einfach nicht gut stattgefunden und wir haben einfach keine Mitentscheidung dabei gehabt.
9: Per cui sei la Gruppe USA wieder examiniert, kutsches Podest für einen Rekurs.
6: Dann haben wir angefangen, eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, einen Brief schreiben, mit Unterschriften sammeln, um vielleicht auch Gemeinden dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
9: Serer in der Schule, in der Kommune, ist ein Kollegen und eine prime Emotion. Sie per cui auch er il capo der Schule, Aita Zanetti, plein in Kletta.
12: Zu diesen Klienten wollen wir stark, weil sie nur bun dreht. Nos klären meins, muss ich ja, weil ich noch eine so proponuelle, wie ich noch schon nicht, ist legal.
9: Es sei eine Decision irreversibile, dass la Suprastanza Comunale der Schule getrat, per spernier de d'una wart 900 Millifrancs ed er per reagir alla Situation demografica. Schule von MP Quint fin il 2034, con arduant un quart più poches scolares e scolars. In più, già a quei finelmen c'è per la giustizia de formazione per minci fent, col dret d'avair tuat le spürtes in scola. Per esempio, era una maise de mezzdì, o c'è Aita Zanetti.
1: C'è creuns che quals plans de voler strehare sarà la scuola zeftana de Tarasp per fa il ze fonza scuola sende d'ardez fa neon che tirerte arvenis. Adudi. En sur selva in las pendicularas de Breil vorts andest se manevradas in ina pulita bedruia finanziala. Sia existenza e periclitada, la vischnunca de Breil duai usinaga pumpa 7 milions francs per tenien vita. Ascia propone la suprastonza comunale al cusei de vischnunca. Quel sarà d'una cusera per discutar a decider. Il devos plaid in causa alula finale il suveran. Quals 7 milions scadincas nigina schligiazion a lunga vista pitost in stizza feuc. Covesa valetesci in expert de structuras e finanzas turisticas e antir scenari antorn las pendicularas de Breil. Elias Tuzeus.
13: Si sveglia rispondere la domanda quand senci fece ad investir 7 milions francs in las pendicularas de Breil a stopceres guardar nabilas pendicularas scotales ma è l'importanza che l'infrastruttura ha per il turismo. Qua dice Gian Retto Trepp, il docente della FAGR, la scuola specializzata del Grigion, è esperto di finanziazione ed infrastruttura del turismo.
7: Gerade auch Hotellerie, Parahotellerie sind stark davon abhängig, Bezug auf Logiernacht. Wenn man es jetzt aus einem gesamttouristischen System anschaut, dann kann man das sicher legitimieren, eben in Bezug auf die Systemrelevanz. Dass man jetzt quasi sagt, man möchte da nochmal unterstützen.
13: A media e lunga vista, es jobce adattar la strategia futura delas pendicularas a facturs con la mancanza de naif. Però a curta vista, declara Gianretto Trepp.
7: Nichtsdestotrotz muss man das einfach auch sehen im Sinn von sich strategisch Zeit kaufen, um können wirklich auch dann überlegen, wie man mit der Bergbahn möchte weiterverfahren.
13: Claire, la domanda si nos vestu via gir più bozza è giustificata. L'alternativa attuale non sa però, in mince cas, una meldra opzione.
7: Wir wissen nicht, was jetzt passieren täte, wenn man Bergbumper sofort abstellen würde. Da hätte man natürlich andererseits auch Kosten, die per Hotellerie, Parahotellerie oder sonstige touristische Leistungsträger würden entstehen. Und insofern ist die Frage, ja, was kommt jetzt günstiger, wenn wir quasi uns die Zeit strategisch kaufen oder wenn wir das System per sofort würden radikal ändern. Insofern ist das sicher der Weg, wo jetzt dazu führt, dass da nicht direkt ein Schock eintritt, sondern wo man sich eben die Möglichkeit gibt, zum System längerfristig dann auch können anpassen eben an die neuen Gegebenheiten.
13: Dies Gianretto Trepp, Experte Finanziation und Infrastruktur der Tourism der FHGR. Schon kusal der Kommunen, questa Seite Lüm Verde, alla proposta della Suprastanza der Braille, da d'un Kredit de 7 Millionen Francs, wenn il Thema als 25. Oktober all'Urne.
1: Eu sinaga cusera la decisione del Parlamento della Vischnonca de Brei, che qual decida sottometta la finale al Pievel Ertervin a tecla ad rapportare.

Quei è tutto del magazzino di quella mesama sera del 23 de settembre che vi preparamos e presentamos da Livia Caduff e da Georgina Ianchi, producente John Giri Flip. Il nostro magazzino si è messo a autor per te clamerà a leggere un flash con visitandosi sulla nostra pagina web ni via l'applicazione Play RTR. In 6 minuti, dati la scuola a mezza, buona finizione del giro di lavoro di una comodevole sera, di Vicenza.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Erwin Kadof, benvegni. Il mercato da quera quenta fa l'autoron in deficit de 2,2 milions francs. Tenor comunicazion seggia norvontut costs piauls per la scola del mercato a pigliagit social, la colpa del minus. Il budget prevese expenses da strus 343 milions francs ad entradas da ferm 340 milions. Las maseiras de discarga de 4 milions francs che in competenza della suprastanza del mercato ein schon compredes. Suente l'accident d'autocar del 10 de settembre a Sus ein entorn 100 liters diesel culaio. Tenor la vischneunca de Zernetz seggen in sus vid allontanar la rasada de diesel a schia quill en che cula grad sper il liug d'accident o vigni buccio farnaus. Il provvedimento d'aua della frazione de Sus seggi bu per eclitaus. Il Parlamento svizzer vuol limitare la popolazione de l'uvs e l'intera tiara. Daniev doi esser lubiu de sita singuls l'uvs ni trops, as is spert che la popolazione de l'uvs ha contungiu una limita fixada or davon. Quella limita doi ni fixada anzemen culs cantuns cun risguardà particularitats regionales. Sunt il Cusail del Stanza e il Cusail Nazional approbau la mozione. La UBS doi esigirà sia filiales e gli exterior con de plei agen capital per cas de crisis, quei è il Cusail del Stanza decidiu. La UBS ha pleres bancas affiliadas agli exterior. Scina de quelles fa grandes sperdites, doi quelles tu esta botte gli avveni con 90% agen capital a bumai plei con 40% sco tocan de cheo. Schon ordavon veva la UBS accentuau china tala regla done giassi a moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracta il Cusail Nazional l'efficienta. Donda mia vart, io gli avvisio l'ina peala sera.
0: Ina bella saira cum RTL.
2: Ah, non sono di Napoli, ma io dico che sarebbe emozione di frust, di picca scuola, faccio sapere che vuole essere alle scuole a Taraspa, da Ftan, il rimna sottoscrizione di Anciette, da Elza Fons, se fan udi.
3: È una nena che voglia di dire un lungo talk col bus, e poi di venire a casa a mangiare.
4: E c'è chi viene in comune da Spiez.
2: Da pli vus a meinis da cochi è importante che il fonds ascien veni attivs con malets a transparenz ud inseon cusera. A quella castion in momentet con vus, Gergine Janke.

Ah, culla vuschina cattedrale della Aretha Franklin es vegnu di svargau las sis. E la sera, culla stagiun de ton anciet ufficial, 823 de settembr, viedene e ton, culs gis vegnu lupi curts, passentens en stai giudò, las seras en de dance, magari cun in flot codisch. Per da inspirazione a vostra prossima lettura, matinza accorda teclala Marella, ne vende la sisa mese presenta il maia codisch quattr novs codisch romans che tractan e raccontan de courage, desideris e giustia. Il Cevreda Valdretta da Jon Badrola va a Navose il zon 1930 con domandas della società sorprendentemente modernas. Allù racquenta Nina Dazzi da seu debut da lirica Papardez a tradescia cosias poesias nation. E l'ovra da Xenia Berter, Zuritz Nibels, scuvira in nuolp curiosa il mun. Ferton Kim Buop da Dendi Jones vin confrontaus en mio ami Cour de Fier da Daniel Badraun cun mobbing ad in amic magari misterius. Il Maia Codisch per inspirazione per lui sfunzà in qualura in ovras literaras romances che sera ne vende la sisa mese che via radio ni sonus via nostra applicazione Play RTR.

0: Quai ei, RTL, masem sera scuola, sias scola, so da ciun fai treis, sia la suprastonza da scuola informau la ma vargada la populaziun, plans ca provocation, politas emoziuns, nua e frust. Las scolas aftana da Tarasp, den veni seradas, ils affons da Tarasp, dueni assenda scola, quals daftana d'ardezza, quai cui onda scola ven ventioc. Tonton dati pulite opposizion de habitons che volon sedustà e cun examinà pas giuridics, a lu lu encau ils affons sets, quals ca in portucai il pifec de tot quals plans. E els se fan udi, Anna Caprez.
1: La plaza da scola Tarasp, implida cun i fans durant la pausa. Asum scolars e scolares de la prima fin sesivla classa. In tot sumi in 14. E da Tarasp, gessen e gugente er in avente scola, invece da stuvar irsco previs de la suprastanza comunela, a partir del 2018, cul bus da Tarasp gio scuol, vide l'otra vart de la val sussent il instruccium. Co un pervurs de dels.
2: Perché la scola è più da stuvar in un quart viadi e non ha nemmeno voglia di dire Also un lung tag col buso, c'è poi di venire a casa a mangiare la mezzì.
3: C'è è non passare a casa a mangiare e c'è chi viene in comune da spiarci.
4: E noi giorno di una mince posto tutti insieme qui, io vado in topare e balapè, ad una tutti insieme e qua è sempre a flotto.
3: È lustig, non vado giusto per una piazza da io vado. E hanno lesso che in lunch viadi.
1: Per accentuare l'urpiser, semi il scolars e le scolares da Tarasp per zambragio placats, preparo flyers e comenzò da ramasser sotto scriptiums. Sustegn emi da lur genitors ed er, per esempio, da lur magistra Aglaia Galman.
5: So fan zu nütz cul gewüsch, che po deine no far sco fans. E no, vanno veramente qua tutti incontri, van di tai. Ci sono il dredd dell'ufanto, mondialmente, cioè l'ufanto è il dredd di Nidudì, il dredd di Sesmagnamenti e qua vanno così tutti in scuola.
1: In più è la chiesa della scuola Tarasp per un'importante funzione scuola di incontro. Saviant che Tarasp consiste da 10 piccole frazioni, aggiunge la magistra. E tenorella, novella nerna l'argomento della demografia per Tarasp, ci detta d'una da men i fans.
5: È una fatta il quinto, se noi in questo anno ci veniamo 13-14 ufanti e da voi cresce il nostro nome di scolari su un 7-8 ufanti e resta su quel nome stabile. Ma si combatte per quella scuola e noi vediamo perché la stessa non serata, perché cosa è vita in comune.
1: Sostegno sorvegnano gli fans da Tarasp per una gruppa di interesse da genitori, trenta da del Cesare Mattias Eisenhut.
6: Si vengono sparare. Und Sparen ist von mir aus gesehen am falschen Ort, dadurch, dass man die Schule schließt und anderswo wieder Schule grösser macht. Und man soll ja nicht bei der Bildung sparen. Die Kommunikation hat einfach nicht gut stattgefunden und wir haben einfach keine Mitentscheidung dabei gehabt.
1: Per cui sei la Gruppe USA wieder examiner, kutsches pudes für un Rekurs.
6: Dann haben wir angefangen, eine Initiative und ein Referendum zu machen. Gleichzeitig sind die Eltern dran, Brief schreiben, mit Unterschriften sammeln, um vielleicht auch Gemeinden dazu zu bringen, vom Ganzen abzulassen und den Beschluss rückgängig zu machen.
1: Serer in der Schule, in Kommun, ist ein dünner Kollege und eine prime Emotion. Se per cui, auch er il capo der Schule, Aita Zanetti, plein in Kletta.
7: Zu diesen Klienten wollen wir hier quasi nur bon dreht. Nos klären meins, muss ich ja, quasi noch, wenn unsere Proponüle, wie ich noch schon nicht, ist legal.
1: Es sei eine Decision irreversibla, cioè la suprastanza comunale der Schule già tratt, per spernier da d'una wart 900 Millifrancs ed er per reagir alla Situation demografica. Schule von MP Quint fin il 2034, con arduant un quart più poches scolares e scolars. In più, già a quei finalmente c'è per la giustizia de formazione per minci fent, col dret da vair tutte le spürte in scuola. Per esempio, era una maise de mezzdì, o c'è Aita Zanetti.
0: C'è creuns che quals plans da vuole strehesser alle scuole a ftan at a Tarasp, per fail se fonse scuole sent at Ardez faneun, che tirer ter vignis. Adudi.
8: Authentic, regional.

0: Amarella, il Maia Codest.
1: Un chavrer ci parta da Fna in til grond mond. Una volp ci cerca seis vaire da casa e riva pro ls kängurus in Australia. Un puop ci vemmo ba a scola ed inscontra ad un chavalier ci til proteggia. E poesias c'ha l'autura a lasciar ir scobarcinnas antilaua. Da tua quai tratten cuders c'ha l'Malia Cuders presenta oz il Amarella. Cuders romans per cresciuts, juvenils ed ufans in differents idioms, cuders ci sun nüts publiciats ped in quart e ci podessen esser una buona lectura per las saires più lungas uassa c'ha l'utuan a cumanzar. Jast il Malia Cuders, oz Nina Dazzi, con sies poesias, e Mevina Puercher. Ella s'occupa da texts romans, da più bot ci jessen in schna in invlidanza. Beim Nütz e beim Nüdes pro Malia Cuders, cumai Ester Kretli, bel ce vo eschet alla partita.

0: La Marella il maglia cuders e con la polca dals Frenzlis noi aina su clin ma su fna. In Giocia Franz, il ciavreret, fa ir si es ciavres tras comun. Il ciavrer da Valdretta, a nom la primovra da quest maglia cuders. L'autur es Jon Bardola, ci ha vivu dal 1877 fin al 1954. Bardola è oriunta fna dire magister ed ha vivu la grande parte da sia vita io la bassa. E di quis cudes a me vina puercer. Sulla quarta una fotografia ci muossa un ciavrer con sias ciavras. Sa me vina puercer da più da questa fotografia.
1: Di mena es un nido savair per cas questa sta, ci ci des quel ciavrer in quella quarta e quel veva crea nom Franz e varda in avò e cerca quella donna che aveva niente, che lavorava il città. E ed era proprio in Cevrer, più che del Tirol, quando si venne del tutto, a Fna. E quindi tale storia è a Cristofel de Not, questa sta. E questa fotografia faceva parte di quelle fotografie che Clariace, Florio Punter e Jean Mathieu hanno già esposto in casa della scuola a Ramos.
0: Co ha ella allora scoperto questo testo, questo racconto?
1: Ma in sé, una delle ultime giornate che ha incontrato un cordino racconto, ha dato in mano un scritto e ha detto questo racconto potesse tu dire un'iada. E tante volte erano per esempio un racconto del frars Bardola e qua erano un frars della mia tata, e c'è un'a, in perde questi separatums, e tante volte ha allora guadagnato un po' il cilindro ladino, e il cilindro ladino del 1931 è stato questo racconto.
0: Il ciavrer da Valdretta. C'è capito allora in questo racconto?
1: Di me, io dal motto, sono in matto, ci cresce su con la mamma, il papà è morto più facile da malaria, era in randolin, ci desnu in pasta frutta, dal patron randolin, e il con cui si cresce su in un ambiente fic pover, poi il befar da cevrer, quando vuole però restare per tutta la vita, e c'è per caso un mezzen, e quasi un artista, tu darsi quasi un pain, sco in una terrabla e quel mezzente il paia un gersonato da falegname da mobilia. E qua fal, e la bassa, e riva là just els prüms mai, e cuc els lavorans da quella fabbrica festeggiaschen els prüms mai, e el ciuffe föpel socialism. Naturalmente non può qua ir bein, el vendru raspedì, va all'ester, e fa là una seconda formazione da liutaio, il costruisce gies, e torna l'ora decenzia patria, tot finisce fig bein, ed è però una storia d'amor, ma che l'hanno lessa tradir.
0: Non va in guardare avanti la fotografia della quarta, quella è bot pittoresca. Il text sulla vart de vo della quarta, tu ne piccionsch scontrattare politica, forse potesse ella leere avanti quella.

0: Nö, da quais dreht es um Iperpart manchna dünemo.
1: I ombardola di mena in scriptur politik.
0: Ma e grei in scriptur ci ha delegia un cert sozialism a seis protagonist, ma e grei c'è quasi l'unic requint propria politik. Els vesse dere forza piuttosto d'un, el dere pels dreht d'uman, el dere forza piuttosto, se no pensainos a Leonard Ragazzo, a Hermann Kutter o a Peter Paul Cadonau, più christlich sozial, die meine du den Christianismus sozial. Ele stat magister ad Amriswil, ila wevel blers, scolarins, si nasse weven tudas, si per quest, jels wevel italian, i per quest scolars, ele stat fici importanti, e pense la simplans, combattu per l'integration dels lavorains ad Amriswil. Quest è sozialismo, proprio politik, scese nuderl.
1: Ma aveva allora lecture e lecture in Engiadina da quel tempo, 1931?
0: Se lei è sincera, è non grazie a quel requinto in ogni grande, né lettura, né letto, perché ci sono le più facile rifiutare da pubblicare da quel tempo un text da alle stesse ein trattato fitch, clairs, pels drezzer, per esempio questo manader del lavorains di Charles Compagnes e Charles Compagnes, e man è 1931. Quais visionari e pensi als requins de Ombardola nos ai grand conosciuti in Giadina.
1: Ah, ella una passage antil cudes citi la plage special manch bain?
0: Sì, e grazie per gli esistuni di quel discurs. Ed esant fici bleres passages enorm umanes scrittes cum blere bain vuglientia. Ma quel discurs che quest manader fa quelles propte. Also, quel fa stare enorm stutti là, tante Rotter, Diesel, il Sozialism combatte pel Rett de poder exister. E vol procurar el debel una plaza al Sulai. Els fa strada da per tot, pro els omens, pro les donnes e pro els infants. Nos coures schlarge pro l'impissamaint, quest sunt tes frars e ties sors. 1931, na trama con un ter italianissims, farsi strada, e allora ein Platz an der Sonne ist forza in Kalk, tu darst, ma el non ha lönch wie in Engiadina, el es rura Stadtmagister, e graber par in Regiun sind jo cesi scuola italian, e rura in Pustütte d'Amriswil. La scritt durant les vacanzas, suppone, es et però d'una tornasco in Randolin, a Fna con sia Gia, perché c'è il suo Gia, e grazie in questa quinta al Misant Blair, de seis credo, e questi oggi del modo potesse essere un altro ego da del svesse. Ci desperti, senza raps, e non è tornato a Figgeric, ma è tornato con contentezza e con insavarci la fatta al buon per gli umani. E grazie a queste bardole, quelle erano personalità sorprendenti.
1: Il Chavrer de Valdretta, de Jon Bardola, un raquint ci descomparu avant poci antons il Chalender Ladin, uessa in una nuova edizion pro edizion Mevina Puercher. E tuad il raquint as poia irtad l'arsco cudes auditiv l'access funziona per mezz d'un code QR, aint il cudes o sulla pagina d'internet della chasa editura. Da vo Curdin Nicolai e seis Lat da Chavra vai in avant qua il Amarella con tips da lectures per ufans e juvenils.

0: dallas chavras uassa pro otras pescias. Il malia cuders cun un tip de cuders. Sur ils nivels, un cuders cun portrets niura e la chasa editura romancia. L'autura es Xenia Berter, muasadra e pedagoga curativa cresciuda su il laval tujec. E l'istorgia sur ils nivels cumainza uscea, ilea Xenia Berter.
1: En sanua denter praus plein flurs ad ual spes, viva la pincia ual piuna. Il plibu gen vagabondescia ella anturn, caccia siu nas el staub dil tais, ni mire cos siu malec vin reflectaus el aget. En siu revier enconoscia ella mincia tauna e mincia zop. Mo tutina mancanza c'hai ad ella per propi se sentir de casa. Ina sera, che la mira si el ciel plan steiles, trace ella. Cheu, hai eu già encuretste per tot. Forse, sto eu vesete pli del mon per anflau mio verde casa. Ascia, fa iuna l'altra de maun il fagot, stenda siu barbis all'aria e se mette sin viadi.
0: E sin se sviadi, inscontra la vuol biuna ben bot ad un compagn. Lupo, il Luf, ci avaira meins nom Lupo Montgolfier. Il nom di stuot, Lupo ha un balun ad aier ciot, e con quel parten els duas erbe subit pel muandaint. Ei nu resten sur ils nivels. L'Egipte es lur prümböt, la inscuntren es il Chameil Ismail, e vetzen las piramides. Davo vai in avant in Kenia, in India, in Cina. Dapertua dan a contact cum bestias, liuns, tigers, un panda. Umans nu vezna, ma las bestias porten una sort büschmeinta cun stoffes e musters tipics per il paiais. Dalla Cina vana sur l'Australia cun koalas e kängurus in America, al prüm al nord e lur al süd. Là vezna monumains e chasas tipicas. Is pudess pensar stereotipes, ed schal titel pomanar un pa a badunclas, perce ci nu capita nöglia sur las nüvles, es il cudes una grandiosa scoverta, e quai surtuat per vida las illustrazions da Xenia Berter. Collages da portrets, pot fotorealistics da las pescias, con stoffes e palperi. Insomi. Essa forse eriuna be insom giada? E mince cas ella alla fin der cea casa, con sesami lupo, e dis, e quai fa pensar natural mainch al piccen tiger da ovi schön is Panama. In da casa è là nua che ti has compagnia, nua che ti pos rir da sentir bain e pa sentar dis da mai morir.

0: Mes seguant tip de cudesch porta il titel «Mia mich cor de fier». Pod un istorge da Chavalier sia quai scriva l'autur Daniel Badraun, cins lea giusta las prümes lingias.
1: Oz weinsels gatte d'Avril, quest per me il dil più importante tuot l'an. Naturel meinst du que er nadel, Pasqua ed il prüm di dallas vacanzas da steht. Ma quels dies appartenien a tuots, els gatte d'Avril tuotce per conte be a me solet, quest mia anniversari. Aia Felix Berger, via da la Tour Sees a Schlawila, de Oz präzis in de Schanz. Quist ihr mez di, weins lieber, e per wieder qui. We Felix ad es beim Botas duas, quis nossa Mama. Ella prepara giusch la Maisa, mette no Platz e Serviettas, las Bavrandas e di mez la Maisa sto allora una Torta con undes Cendailas. Da quellas Robas fallo gugent, bger pi gugent cu pulir, fer uolden u laver. Mamma Ria bger, crida schelle triste, isch a qui fa da bsön, folla udir sia wusch weire da dot.
0: Günde Jansa Felix Dimena, el vive cum mamma e bab e treis fradliuns a Schlawila. Al cudes ens prescheint al mincia di de famiglia im möd fitsch realistic, Konflikts, Emotions, ma ir mumains da Comunanza. La situazione as müda, curcun nov magister ven ant il Comun. Nöchel füsse ver, na, el nu tenia eint la distanza e ven massa da strugel zu fans. Quai dai nöl a Felix e da ses fradliuns ed es supponen contra il magister. Uossa cupice l'atmosfera e bler su fans sun contra es. Felix ve mobà e fradliuns e genituars proven da tot per ti liudar. Liudar ti liuda la fin al stodotter. Felix lea als cuders cules aventures da cor de fier. Istorgios da Chavalier sin giocel scuvrescia, co ci des da dir intorn cun inimis, e ci sto avair curagi e mincia tant un cor da fier. L'istorgia da Daniel Badraun, mia mich cor da fier, es un appel da du dir la vust al sufans, dat niair insembl in famiglia e natural meinst das fidar dals buns cuders ci pon e rüdar sur crises ora. Da voi un pa musica ja in allura il mond dalle poesie da Nina Dazzi. Restai cumai e culmali a cuders.

0: Chan Chan, musica cubana dal Buena Vista Social Club, il Amarella, il Maglia Cuders, ci presenta oz letteratura attuale romancia. E quest Chan Chan cuban inscontraina più tardi eri las poesias da nos prossim Cuders. Pappardez da Nina Dazzi. Id es il prüm Cuders da l'autura in Giadinaisa. E Claire c'è na voglio savare da Nina Dazzi coccia questa collezione de poesie sia nata.
1: Tutto va romanci cominciò a ventre le decenni scuccia già va spasco le cerozzine come si fanno. E l'ode semplicemente cura scoverta al mondo, la natura e cuccia il pop dormiva guardava intorno e loro amniva non c'è potrezza ma guarda la prima volta te guardavi sul pezzo mezz'ema ed era scusdraccia da naife questa della religia associazioms quella era scuola sbleccia cianona fa vent fegni e uscì va romanci cominciò. E con i fans pitches, allora mi c'è scritto e quella era più pratica da scriversi molto kurt.
0: In cui scudes paperdez c'è una 60 poesies e sono ordinate in 5 chapitles tematics. Co es a new a questa struttura, a quest'orden?
1: Ma ed è la nostra prima discussione con l'editore e con la lettura del no. Un pacchetto di circa 100 poesie e aveva per me già guardò un po' fatto in un certo modo ordine. Loro venne guardò insieme, venne cernire, guardò cosa potesse fare e loro si dà l'idea che si potesse scoprire per il capitolo giusto un verso, un commencemento di una poesia e loro venne un po' guardò che ci vuole e con quello sempre guardò questi 5 capitoli Glinias Blovas, Seli Mavus Grosla Danus sull'Oceano Aier da Fegna, Porta da Vent e per tornare a Cesa.
0: Non fa in questa intervista vers mit ti e il titolo del Cuders è Pappardez e nas vesse mince tanto che alla sünde sünde che mezza una papparda forse nöt tu az chapischen quel plät che anzi es poesies da che far con la papparda con la pappardez.
1: Ma la paperdete scuccia sente proprio una fam che sventa botto in miel debel e so proprio il bisogno di snudrire e so scuccia tu dici da mangiare e da bavere e per me è semplicemente il bisogno di nudrire da plez e per cui sono venuta in questa plete e questa plete in più un piacere faccio bene questa paperdete.
0: Forse ti rivina il codice dell'anz potesse giusto leer una o due da sia poesie.
1: Sì, e potessi leggere forse da quel pacchetto da Cuba, che è stata una fase della vita più importante per me e leggere giusto il primo la poesia Habana. Habana, Chavels in Chan Chan, collettivo tropic ramploma sulla 10 di ottobre. Corps sauten senza sutter la canzone eterna. Prossima parada, ci Chan Chan. E allora magari c'è un'altra e sumente un per poesie ci sumer ci occupa il monte sumer quel segno po poesie politiche e volesse giusto leer una vedezza ci ha da ci fer Ercole in giardinia vedezza nosses muras in stias din domenges stemme platz in parada eri la urdi suasden dal vöt, dalla lungurella, dal girf, spetten ciu norma viventa spalenta ed in pizza l'urpavalz.
0: Pappardez es seis prümkuders, ci ven ora più o mai nosa con sia pensiun o in l'età della pensiun es qua in cas.
1: Ma ti posso dire, tutta sia tempo. E da voli essere, ed is una proprio una coincidenza, non è planizzò qui o scena, che io ho semplicemente do. E il bello di tutto, ampera, c'è la mia paperdez, faccio giusto l'appunto, dal tempo attivo, professionale, il pensione. Ma questa è una coincidenza.
0: Ella ha descritto quanto le poesie sono nate, per parte sono le poesie dedicate al suo fans. In cassetta hai letto il pubblicare queste poesie, ci dirono fino a questa proella, sia stato un passo magari decisivo. Ella lascia ir le poesie scubarcine da palperi a intilova. Perché alla vera meinst decisi di fare questo passo? Nu sind rückle forse da quai.
1: Nein, nicht mehr rief, aber das Proppe ist effektiv manchmal ein grand Prozess. Aber es ist ja gehört, da kommen so in Möte die Resch. Sense Intention, in Sommer, da publizieren. E dal 2019, der Scrittore della Literatura, ci vavano la tematica il Meer, ci cercavano texti, da ci fare col Meer. E allora, ci sono spontane, manche mi pisede, ma è vero, manche poesie, ci da ci fare col Meer. E allora, tramisente, e allora, mi c'è tua accoglienza, e allora, al san seguenza, e allora, mi c'è tenta tramis, e mi c'è tenta regina la prelezione, a rivista, so c'è ci dera, allora, e allora, su mi. Nicht ein paar Intimäden studiert, der Editor, der Lektor, ich habe la domanda, Ma prediletti sono anche difficili da dire, adesso è ponderò quello ed è semplicemente sognita su una che è scritta magari al principio e ed è diverse poesie che è da ci fare con mia per davanti, è già figo gente a piazza tra non e nonna ed è un tempo dal dice che è figo gente tra di e notte o notte e di e volesse forse giusto lire. Quella e quella o nome 30 di e not. 30 di e not in stuva ed er in stuva con mia nonna. 30 di e not. Il batacor della pippa, il clam dell'ura. Tia mem copigna a ciot il tabac. Il perpendicul della saira e le suandas suspurs. In berceda sul canapè guardi il tramunt del sulai.
0: Poesias da Nina Dazzi, il nuovo Cudes Papardez, New ora questa sta e la casa editura romancia. E quai es a stat dalla Marella il Malia Cudes, floccia vo es a stat dalla partida, cumai Ester Kretli, cisce vuse buones lectures, adiau e sta pain.
2: La Marella il Malia Cudes.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scuvridas.

0: Peter RTL.
1: Oz cun Arvin Cadouf, benvegni. Il marcau da Quera quenta fa l'Auteron in deficit de 2,2 milions francs. Tenor comunicaziun seggia norvontuts custs piauls per la scola del marcau a pigliagit social, la colpa del minus. Il budget prevese expenses da strus 343 milions francs ad entradas da ferm 340 milions. Las maseiras da discarga da 4 milions francs che in competenza della suprastanza del marcau ein schon compredes. Suenti l'accident d'autocar del 10 de settembre a Sousch ein entuorn 100 liters diesel culaio. Tenor la vischneunca da Zernetz seggen in sus vid allontanar la rasada da diesel a schia chil en che cula grad sper il liug d'accident o vigni buccio farnaus. Il provvedimento d'aua della frazione de Sousch seggi bu per eclitaus. Il Parlamento svizzer vuol limitar la popolazione de l'uvs e l'intera tiara. Der Nief doi esser lubiu de sita singuls Lufs ni trops, asch isch spert ca la populazion de Lufs a contongiu ina limita fixada or davon. Quella limita doi ni fixada anzemen culs cantuns, cun risguardà particularitats regionales. Sunt il cusail dils stanz a e il cusail nazional approbau la mozion. La UBS doi esigirà sias filiales egli exterior cun de plei agen capital per cas de crisis. Quei è il cusail dils stanz decidiu. La UBS ha pleres bancas affiliadas egli exterior. Scina de quelles fa grondes sperdites, doi quelles tu esta botte gli avvenì cun 90% agen capital a bumai plei cun 41% co tocan de cheu. Schon ordavon veva la UBS accentuau china tala regla doneggiassi a moda persistente la capacità da concurrer. Sco proxim tracta il cusai nazional l'efficienta. Donda mia vart, io gli avvisio l'ina piala sera.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: E nos gens directamente in Engi di Nota a Sameden lo es Sandro Kramer ci ves gugente saluder. Hallo Sandro.
1: Ciao Natalia.
0: Se num sbail lure is tis vese erce ceder nici?
1: Hai, hai.
0: E scudera la ciaccia finuosa?
1: Ma na me il finuosa dos cevriels e per muttanelles.
0: Ah, buonisce. In qualche scontaint o vese schon in cugente l'uno l'otter cier forse o cemuoc?
1: Ma fino a sono contentissimo se stai a ingegnere in CIRF o qualcosa d'altro, ma...
0: Bilanza è quella.
1: Fino a sono contento.
0: Super. Oggi al primo ci può salutare o vengono ti saluti da Ciaccia?
1: Mi saluti da Ciaccia, vengono una volta giuro la punta. Volevo ringraziare una volta per quella buona cena che ho fatto. Le prime evne. Tutti ci conoscono e mio meglio collega e collega da Ciaccia, Colin.
0: E quali sono erge tutti potete fare buttini quest'anno?
1: Ma alla punta qualcosa è mai fatto e il mio collega non è niente, ma qui vengono anche qualcosa per lui.
0: O li mira in quel caso qualcosa da quattro ciammas?
1: Ma in mira c'è se vanno anche niente, ma qui vengono qualcosa.
0: E non svolta dire me web Jerry non c'è sbuttin sonnici impostuit na radio. Sandro, grazie fiche per tie telefone, già vi gente una bella sera in buocet luf e non saluta a tutti i colleghi con Heimwe vom Gipfelistal.
1: Hai, grazie fiche e in avanti a tutti in buocet luf.
0: Grazie fiche, bella sera.
1: Grazie, ciao.

0: Cant mon amour, gnie cento er della gruppa dels Cordon Bleus de Lax. E dosa es per me schon just un pitchen highlight della Saira de Grand Plagiar, cer el is oz rivo tres, questa Saira al telefon Rico Florin de Sameden. Ciao Rico.
1: Ciao Natalia.
0: Ossa potenza schon dir del tuo radio, ossa c'è sì, tu scugino per me, is a craio ossa temp, c'è potenza dir del tuo. Rico, scud era la ciaccia finosa per te?
1: Per me, era la bestiala, mi già sai ora si messi flezzi qua, quel cognosso stiuoz, e taglar il Radio Romaunc, il Giavus, se cosa era il Gaudi, e mesfrar e il suo figlio hanno fatto buona ciaccia, e se le verate non hai sentito.
0: Ma che vuol dire se ti frer o fat buon butin, vuol dirci dopo per te erderci un po' sul vagina?
1: Io sperai che ci aveva detto una sera a Gabi, forse clappi una violina.
0: Meglio con un guato, Rico.
1: Questo è qui.
0: Una violina e non sei tu nemmeno che si fece gustos?
1: Sì. Questo è il scusi, qui, il schlegel del ciamoc, mise in salamoira, e sui mantà, e lascia senza entrare, e questo con un cian crua, questa è una bestialità.
0: Ad quei mangi loro pito su se freit degli su squappero.
1: Sì, questo con c'è un crio, con un jambon cru.
0: Buonissimo. Tu ne vai Enrico. E ci saluta in Zotz.
1: Oz saluta in Brown, Luca e Mauro Brown. E gli danno avanti in bocca di luce. E veramente non lei di avvisare di giugno e lei sta clara a te e dire grazie a Fitch per le missioni che tu hai fatto.
0: Fitch, gente, grazie Rico, c'è da poter venire a spera vita a te, quando era proprio bellissimo per te. Senti, plazzina, o se pensi ad una, se in quella plazzina fissi o se ervi del tedlier RTR del saluto di ciaccia?
1: Ed è un gaudi. In quella di una bot plaina e tutti guardano ora qua e quella quietezza, questa una bellezza.
0: O se c'è tu stessi con il paint?
1: Sì.
0: E allora, te l'hanno già inizio.
1: Con la sardina ti l'uli.
0: Buonissimo, preciso c'è acqua ed essere, ha Rico? Non sta l'hanno per te il Bernina Boys, poi mi visto schön e allora già vi gente una bella sera te sentire plazzina.
1: E a voi tutti e a te, grazie che ci sono ogni anno, Natalia.
0: Grazie, Fitch, bella sera.
1: Bella sera, ciao io.

0: Els tuotschen eri in puter nossa lüza tschatscha, ils Bernina Boys bei mir, bist du schön. Rico Florinda Sameden vava telefono. E teoretica manch fuss usala Gabriele Biscuol, mlender vi, ella non es però più in linge, sper, c'ella non es crude dorme, ben c'ella o forse pendia su, senza voler, forse c'ella arriva zia vencinota tres, las linge sun eroz fitch pleines. Ma, usche vein se almeine c'è kurt temp de tadler, l'annunzce de la preda de dots. Ed es nida annunzce de... Una bestia, quattro ciammes, corna sul ciò, un cierf de ses del Silvio Steger, sia mamma vava annunzce del.
1: Il mio figlio, il Silvio, ha sitao il 4 de settembre, le domande alle 9, si coverdires.
2: Scu isce se nia sa saveir?
1: Io ero il dumiravol del spins di Adele, Adele ha dato il telefono a dire che il visitavo. Adele ha avuto una bella fotografia.
2: Belz moments, Edith Steger, c'è una vostra impressione della ciaccia da Caston fino a nostra?
1: Poi è stato per noi, per la nostra famiglia, una buona caccia tocca a noi. L'uomo ha esitato, il figlio ha esitato, ci vuole in più.
0: C'è es volenche de più, ve precis, forse guadagnir la patente per l'ancivain. Silvio Steger oi mince cas la chance. E da mem, las deja mezz podais vuster ciò annunciar un nov butin. La lista de quales bestes ci sono ince libras es de cetirte nus online sun rtr.ch. E du asa vocu in avenculs saluts de ciaccia, gugent podais ince telefonir, id es ince una buona mezz'ura temp.

0: E nos continuain si dis les 9:30 e nos giaints aftanter Otto Quadroni, buonasera.
1: Buonasera Natalia.
0: La cina è già mangiata?
1: Sì, e poi no, digerito molto. Oggi me ne fa proprio una po' cina. Questo è il frosto, sì. Si può dormire proprio bene. Si può bene, per forse più.
0: Una lotta digestiva comporta questo, no?
1: Digestivo comprendo, ma non c'è caso, sì, prendiamo da voi.
0: C'è anche due cina? C'è stava sul menù?
1: Oggi no, è fatto un risotto con un bulais. E delle piccata.
0: Piccata
1: milanese.
0: E del funs c'è tos vesse?
1: C'è ananà, cosa era in sette per mai a casa, fin già avanti in tempo comprani, da cosa era in de cose
0: sette. Ah, sono erbuns.
1: Sì, cosa era erbuns. Cosa in botte molto più buns e cosa fries. Sono più gustosi.
0: E de più a Roma.
1: Più a Roma. Non c'è caso. Paese sì.
0: E allora, oggi era un bundi de ciaccia?
1: Ella è il de bain, ma il collega, io non so collega, è adesso un lancio di patente, ma è ben punese in pacciaccia, e ha tutta la patente del Gdun, e ha tutta la patente della paluata. Uscesco,
0: E ci è stato a savare per ci sorvegli la patente della paluata? C'è talento sdrova?
1: È una super mancia, è una super mancia tutta quella che uscire. Questo non ha la nulla, ma... Hey, i Parigi, di Papa l'intero, di Pacian, questo qua c'è. No, è solidale, mes con la sietà si per poco di Cimorchi, ma fare sempre i festini qui su, in Cimonna, e la solidale a tutti questi che si conosce, di Impustut, a Ion Peder, i Cantieni, i... aspetta, qui c'è la nome stessa figlia. Non sai più se ne viene di mai. Ma vai, se figli, se però, cosa viene da mano a China per noi? Dico, beh, lei fin già da mano sai per fare un buon menù, allora, fare una bella festina in tempo. E cosa è solidar, da planta qua, e adesso vanno da mano a sai per noi qua.
0: E il menù per da me miser già fatto?
1: Sì, quello è fin già, e faccio da mano, quello è da fna, questo forse era il cimpapì, il cimpapì. Ah, il menù della giardina bassa.
0: Tu ne minci che spero è fitch, gustoso.
1: Ma ci stai domandare a Gabi de Mond, a Gabi de Gonda, quella le fotografie della scuola.
0: Allora, domandi da me a Gabi, ha? Super, fai un sushi.
1: Domanda a domani a Gabi, vince Gabi.
0: Allora, già vici encia. Una bella sera, una bella festina, encia, l'una l'altra buon digestivo e da me allora darciò buon cuginare con la patente da paluata.
1: Ah, mi c'è caso, sì, appunto. Quella patente non è tutto, ormai. Qua fece figlia.
0: Quella tua c'è tirsta, Otto Quadroni. E i tuoi c'è tirsta, un giovis de musica, il scons da ciaccia fa scialba ftan, auf zum fröhlichen Jagen.
1: Jawohl.
0: Grazie, Fitch, e bella sera.
1: Grazie, Natalia, bella sera.

0: Ils giuvnots ci ven per les montagnas a Tschatschen. Nus vein zu di el Schloenecker heimwe. Buob aus de Berge, Annelie Strimmer, der dez a telefono. E gratulo a sies giuvnots ci en propi gia una bunischme Tschatsche finuasa e a podia schlopeter l'uno l'oter a Tschamuatsch. Nus giants, in event der Hugo Kemenisch de Castrisch. Buonasera, Hugo.
1: Buonasera, dona Natalia.
0: A me per oggi vengono saluto in grazia in postuto per il mangiare. E che fa il luogo?
1: Yes, precisi. Io le ringrazio a Fetch, a Cresli Broder, a Michael Hossmann per quel fantastico malungo che mi ha detto. Questo è una travera numero di.
0: E quasi è già una buona ciaccia o sono semplicemente be buoni in c'è da fu?
1: Also, io sto dire sì, da mia parte no, questo è ambientale.
0: De più non vuole a tradire, ha non lasciato quello che è.
1: No, perché io voglio andare un po' più lungo. Ma qua è un'idea di qua bucina, se oggi stavo a vondo, si dato o ci chiede dati?
0: Per quanti anni vuoi la ciaccia?
1: 34.
0: 34 anni so già, ma allora, se dici una volta un anno un po' più meglio non esco del tuo ruscio tragico.
1: No, no, quello che si nau. Se vai la figlia del figlio che fa un tip top, tonge quei soldi.
0: O se c'è il babbo, loro semplicemente superbi sui suoi fans.
1: Avrei un po' fine.
0: Que è su se, non snuda in su. El va di meno in cina vendua, se intendi ci dice in cacciaccia.
1: Gli vendi, io sono c'è in camona, a vai gaudu.
0: Super, questo è il più importante. O se do loro buttin in c'è mel dre scena non esco e tragic.
1: Gli è che nau, sì, è.
0: Quel motto droven de pis. Dai,
1: storli si sur saita. Si l'altical. A Gian Oliva, a Zeppi Cavelti. De segoi gli avvisa tot il bien. Cel va son sali da tot, i scacciatur, con quei fosi cu quersier cum per me fineu.
0: Ma signor Hugo, se vuoi sentire il schluppetere che si dice qualcosa, allora telefona il suo nome, per fare sapere se la tua tua tua tua fortuna. È un deal?
1: Questo è da fare.
0: Ok, super.
1: Ma forse fosse lui piuttosto, verso il clienteso, il figlio, la figlia, il telefonato.
0: Allora, guardai se c'è qualcosa in telefono per Hugo Kemenisch, eh?
1: Io credo che quel telefono mi deve essere
0: non si niente però spoilers.
1: Intamai.
0: Beh, preciso. Sir Hugo, e tengo spoilers, già vi mince che si imbuccia il luffo e ci so, forse ci do tua tunenza. L'uno l'otter, tu non ci clappa allora il butin.
1: Già bene, per cui oggi vi do la canzone da Nicole, ein bisschen Frieden, perché i veri avendo a mondo sul mondo.
0: Questo c'è.
1: E è bene sera, eccetera.
0: Beh, preciso. Un po' pesce per tutti, per cacciaders e non cacciaders, se già vi sento una bella sera e di avendo una bella ciaccia, Sir Hugo.
1: Giusto, preciso. Grazie a te.
0: Addio.
1: Buonasera, addio.

0: Mince tende se su che focusò sulla ciaccia ci smencia, ci do in ceruba. Un po' in più importante sul mondo. Per esempio, la P, c'è un bisschen Frieden della Nicole. Hugo Kamenisch da Castrisch, so già vi gioco questa canzone, appunto. Perché ci do a buona roba, sgrigiabile in questo mondo. C'è un po' in pesce, fa bene a minciun er di una sera da ciaccia. Ed è già sto qua dentro le dici. Ed è da ciò podia imprendere geograficamente qualcosa. Hans Mon è al telefono. El is del gruppo de Ciaccia Pardacci, qui is scucci pera, scucci la motra dia, il Val Tujec. Buonasera, Sir Hans.
1: Buonasera.
0: Dei, qui declaro in Andret.
1: Je ex, Val Tujec,
0: exacto. Super.
1: La Val Nalps è in, il Junge Val, che avevo rentic al sit de Tujec vidain.
0: E tu c'è però in sé in certe la Val Tujec in quel caso?
1: Sì, sì, naturalmente.
0: Ok, ok, buonissimo. Allora dai, qua sono uscito sulla mia carta geografica per la prossima volta. Saranza, ci vede il gente a salutare questa sera?
1: Noi, la gruppa di Pardacco, con la gruppa di Zuzaifs, le sei notte in visita. Noi le sono divise con sono le cacciadurs due cins, tutti, bialzalit, con sono le quella della sezione Badus. Allora, in speciale, io vis, ad con un grande ringraziamento al Damian Cadelbert, ad al Chaun, alla Jana, da quel Vermein, el son meritau in grande, grande ringraziamento. El son gidau als nus.
0: Vavas di mena da dir in cerce da d'un butin?
1: Ja, exakt. Nus vain. Stiu un curioz in a charve, stiu un stau schonis, del se veni a den Flauela, stau grundius, sen alps, eines un Flauela. Exakt, da ju tip top.
0: Super, o se ci eis otto tu ne incecetto il butin.
1: Exakt, di ebain.
0: Ed oz pur eins allora saludir, con musica de dun tue cin da Dario Hess, vetta biala, Dario in giun ceceder, ma bain un grandius musicist. E allora già vi siete esserci una buona ciaccia in avent ed una bella sera.
1: Grazie a te, siamo giunti.
0: Adia.
1: Adia.

0: Dario Heis Vetta Biala, saluts musicals ci vengen da d'un Tujecin, ci vengen ordala Val Tujec, Hans Mon a telefono e saluto a sies collegas da Ciaccia. In 8 minuti circa es las 10 un salut pur einse enche Tadler. Quel salut veng oz da Fabrizio Hessig, ci des os a Lanquart. Buonasera Fabrizio.
1: Ciao.
0: Tu pasot saluder e gratuler a tie bab.
1: Hai una chief queste sai come una fotografia de masbap che la chief le chavre de chamoc e no am fech gust perché che ossi da da va du dant che non ha più chief chamoc si è un grand gust per el
0: o se ci des forse un po' in scuola prima volta bot ci va due sans der schöne volta a ver success
1: hai
0: super. In quel caso, già vuoi, in avent al Bab Mario in Bocet Luf e allora in una bella sera, Fabrizio, e grazie per il telefono. Nostad Lines, musica rumenche das Jauers, il Ciamoce Eremit ci sa fa col butin del Bab.
1: Precis, bella sera.
0: Bella sera.

0: Il chamuoch eremit dels Jauers, Giavisio de Fabrizio Hessig, e el saluta e gratulescia con questa canzone a sia bab Mario Hessig, che oz podia schluppeter una cevra chamuoch. Zieva due anni che non odo in giun chamuoch quest'an, perciò una volta dia fortuna. In 4 minuti è l'as 10, plamet, tempo per ir a dormire. Na, forse non c'è del tutto, ma io vado a direzione finizione del saluto di Ciaccia da Dots. Nostra metà il radio. Ah. Sandro Krameri de Smeden, speresce che l'ho bger plagiare con poter in evento del lir nostro programma.
1: Per vous, al puls della Ciaccia.
0: Giovigio Sanchez, una bella sera e buona notte. Mio nome è Natalia Diller. Fin de mem.

A las steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vos caras steulas, el firmamen. Perciò vivin sin tiara, mo in mumen. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Que curt mumen quins viva, a lu muri. Oggi vos caras steulas, a mia vis, vos che las cira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vos contemplà, ci lai con tanta gloria vos terlegià. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, a è mio, Dio.

Dasper il mar, da Peter Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte contin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolita splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?